0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: al mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: In periferia fa molto caldo, mamma sta

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Odio.

Lancio euro e dollari, sì. Al collo gioielli Tiffany. Lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film. Residenza solo dal pari. Spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Ho un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia, o forse anche tua, prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mamma, mi racconti una storia?
1: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
2: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Negramaro. Una storia ancora semplice. 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Émile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

Lights up, lights up. I want everyone in the

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Amarti ma fatica.

0: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
1: Io.
0: E la multa dell'altro giorno?
1: Io.
0: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
1: Io.
0: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
1: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
2: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In Friuli Venezia

0: Giulia, c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su Live Nation.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Allora, ci siete?
7: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Sempre al tuo fianco.
10: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.
11: Ah!

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Anticiclone africano dominante su tutto il nostro paese, clima molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
15: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: 5 Step, un solo obiettivo. La bronzatura perfetta. Esfolia, prepara, protegge e ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per una bronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
19: Ma perché lo fai?
20: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Perché non lo fai?
21: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
22: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
23: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 27 maggio 2026. L'italiano non è morto. L'italiano è una lingua di libertà, citando la scrittrice Edith Brooke. L'italiano non è una lingua imperiale, non è l'inglese o il cinese, né il francese o lo spagnolo, non è una lingua che si è imposta con la dominazione coloniale, ma non è neanche provinciale. Ha una sua profondità storica e culturale, dicono gli esperti. L'italiano è una lingua che in questo momento storico suscita una forte attrazione, dal momento che tanti chiedono di impararla. Ancora qualche novità sul ponte sullo stretto. L'autunno è il nostro obiettivo. In autunno, dice Ciucci, potrà cominciare la realtà dell'intervento. È l'obiettivo. Si conta di completare la complicatissima procedura definita e poi partire con i lavori. Viene data anche una data, si potrà avviare la fase realizzativa nell'ultimo trimestre di quest'anno. Il cronoprogramma della realizzazione del ponte prevede 7,5 anni. Il presidente di Confindustria Orsini dice: per crescita servono scelte coraggiose, rischi deserto industriale, guerra e fallimento. Per la Meloni, che ha partecipato all'assemblea, serve libertà, basta gabbie che frenano l'industria. Il settore è importante anche in cultura e storia. In Belgio, tragedia, uno scuolabus travolto da un treno a un passaggio a livello. Ci sono delle vittime, parecchie vittime, e alcuni sono degli adolescenti. Turismo in crescita in Italia, a marzo più stranieri. Nel mese migliore, nel primo trimestre, 26. Da gennaio a marzo, 71,6 milioni di presenze. E oltre 72 milioni, invece, sono a rischio povertà in Unione Europea. Il dato dell'Italia resta stabile al 18,6%. Ancora morti sul lavoro in poche ore a Catania, nel Reggiano, a Lucca. Alle Maldive le ultime autopsie delle vittime italiane nella subacquea. L'omicidio e il riciclaggio del denaro, arresti nell'ambito di un'inchiesta tra Bari e Tirana. Iran e gli Stati Uniti colpiscono un sito di missili e navi e autodifesa, dicono, volevano piazzare mine. Rubio aggiunge: l'accordo è ancora possibile, ma in realtà sembra sempre più lontano. Teheran, tra l'altro, minaccia una risposta pesante e Khamenei dice: il futuro è di noi islamici. L'Europa nella morsa del caldo, ci sono già state delle vittime, parecchie, almeno 7 decessi in Francia. L'addio a Sonny Rollins, leggenda del jazz, sassofonista, autore, aveva 95 anni, è stato un testimone del suo e del nostro tempo. Sonny non sarà dimenticato. Dice Rosita Celentano: per quanto riguarda i giovani, vedo una netta separazione tra quelli meravigliosi, lucidi, etici, semplici, resilienti, pochi, e una massa di imbecilli che rincorrono performance nel look, negli slogan, senza un progetto. Lo sport, finale di Conference League quest'oggi tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. E Silvio Baldini, tecnico dell'Under 21 azzurro, prestato per ora alla nazionale maggiore, potrebbe essere confermato in caso di buoni risultati. Chiama 24 giocatori per le amichevoli in Lussemburgo mercoledì 3 giugno e a Creta contro la Grecia. Ci sono delle novità. Ciclismo, questo non lo ferma nessuno. Vingegaard in solitaria anche a Cari, scatto finale, il danese fa il vuoto ed è la maglia rosa sempre più attaccata al corpo di Vingegaard. Oggi c'è la Cassano Dadda Andalo, 202 km. Il tennis, agli Open di Francia avanzano Sinner, Arnaldi e Darderi. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci. Alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Per mille. Destina il tuo 5 per mille ad AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per mille.aism.it.
4: Buongiorno da Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. In Liguria sulla statale 20, Colle di Tenda, Varroia, tratto chiuso dopo l'incrocio di Limone, prima dell'incrocio Fanghetto, confine con la Francia. In Lombardia, sulla statale 42 tonale della Mendola, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Darfo, statale 510 Sebina orientale e prima dell'incrocio di Edolo, statale 39 del Passo dell'Aprica. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45 c'è corsia chiusa dopo l'incrocio Sarsina Sud e prima dell'incrocio Monte Castello, direzione incrocio Ravenna. Sulla statale 26 della Val d'Aosta, senso unico alternato, causa lavori in corso tra l'incrocio Bard e l'incrocio Arnas. Nel Molise, sulla statale 652 fondo Valle Sangro, c'è riduzione carreggiata esattamente tra l'incrocio di Cupone e l'incrocio di Cerro Volturno, strada statale 158 della Valle del Volturno, direzione Cerro Volturno. In Sicilia, sulla statale 116 Randazzo, Capodorlando, senso unico alternato, c'è una frana infatti sull'incrocio di Ucria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica e

0: italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: È importante trovare la quadra, eh?
1: Cos'è?
0: No, lo diceva prima, ultimo.
1: Romantica, romantica, ultimo. Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Dai, che è mercoledì 27 maggio. Come la va? Come
1: siamo
0: la vedete?
1: Siamo in mezzo alla settimana.
0: Proprio in mezzo. Anche in mezzo, sotto.
1: In mezzo al caldo anche, perché fa un bel caldone, soprattutto qua in Lombardia. Cari piccolini,
0: che caldo fa?
1: Mandateci il vostro giro meteo, diteci che temperatura avete in questa mattinata, già alle 7 del mattino.
0: Dove siete? Dove siete?
1: 331-995-0095, qualcuno lo sta già facendo con i vostri sms e WhatsApp.
0: Continuate.
1: Salutiamo in regia Max Pierucci, Andrea Mazzella, e c'è anche, è arrivato anche il notaio Cristian Lavezzoli.
0: Poi canteremo questa mattina,
1: sì.
0: Ed è pronto per il ballottaggio. Lavezzoli.
1: Buongiorno Cicci.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno per tutto il giorno. Oggi è Sant'Agostino.
1: Dottore della Chiesa.
2: Sant'Agostino, dottore della Chiesa. Roberto.
3: Sant'Agostino, grande, grande santo, grande dottore della Chiesa, ha scritto tante cose importanti. Filosofo e...
0: Certo.
3: C'è questa frase meravigliosa di Sant'Agostino che dice: la misura dell'amore è amare senza misura.
0: Bellissima. Quando Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7.
4: Ciao piccolo.

0: che c'è un duo meraviglioso.
1: Due superstar, Tiziano Ferro, Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: Senti che bel rumore.
1: Senti che bel pezzo.
2: Ci vorrebbe un po' di pioggia adesso. Però.
1: No, Sally, Vasco Rossi, Radio Italia, solo musica italiana. Volevamo fare una precisazione.
2: Sì, perché ci avete scritto in tanti. Insomma, oggi è Sant'Agostino di Canterbury, non quello di Ippona, che si festeggia a fine agosto.
1: La citazione
2: era di Sant'Agostino di Ippona, però è sempre bello leggere le frasi di Sant'Agostino di Ippona, che è il dottore della Chiesa.
1: Assolutamente.
2: Oggi
1: sì.
2: Sant'Agostino di Canterbury.
1: Ecco, ringraziamo.
2: Non confondiamo i due santi.
1: Vi ringraziamo. E anche un saluto, un abbraccio a Don Salvo.
2: Grazie fra gli altri che ci hanno scritto e mandato vocali. Ieri a Roma, al Quirinale, è stata presentata la nuova creatura completamente elettrica di casa Ferrari, ovvero la Ferrari Luce.
1: All'evento era presente anche il presidente Mattarella, che ha incontrato i vertici della casa di Maranello ed è poi salito sull'auto. A noi piacerebbe sapere a questo punto quali sono state le sensazioni del presidente. Max, proviamo a vedere se ci risponde.
3: Ma che volentieri, dici? Volentieri. Presidente, cari italiane e cari italiani, sono stato molto contento di provare questa nuova macchina della Ferrari. Pensate, una macchina completamente elettrica, silenziosa, emette solo un leggero sibilo. Praticamente è una macchinina degli autoscontri che però può andare dove vuole.
1: Ma no, presidente, sarà un po' meglio di un autoscontro.
3: Beh, insomma, con l'autoscontro, se fai un incidente, non succede nulla. Con questa, appena graffi un paraurti, sono 12.000 euro di danni. Quando l'ho provata, avevo paura di colpire i vasi del Quirinale.
1: Ma perché, presidente, l'ha guidata?
3: Ma certo, anzi, vi svelo un segreto. Appena salito sulla Ferrari, ho preso e sono scappato. Adesso sono qua all'autogrill di Prenestina Ovest insieme ai miei corazzieri dentro alla Ferrari Luce.
1: Ma no, presidente, ma ha rubato la Ferrari Luce. No.
3: È che questa macchina è troppo piccola per starci dentro con due corazzieri. Ci siamo incastrati, non riusciamo ad uscire. Chiamate Ugo, il mio assistente.
1: No, Ugo.
3: Ditegli di chiamare l'ACI, che sono socio dal 54.
1: Ma scusi, presidente, non potrebbe semplicemente ritornare al Quirinale?
3: Non posso tornare indietro, la devo consegnare al suo legittimo proprietario.
4: E chi sarebbe? Scusi.
3: Il signore degli autoscontri.

0: la domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Mediterranea, Irama, Radio Italia, solo musica italiana. Un giro meteo?
1: Facciamo un giro meteo.
0: Vediamo un po' che gradi ci sono. Ciao piccolini, qui a Torino già 23 gradi, un bacio, buona giornata da Alice.
1: Sono Giuseppe e a Vittoria, in provincia di Ragusa, ci sono 22 gradi.
0: Genova, 23 gradi, ciao Sissi.
1: Buongiorno, oggi a Firenze ci sono già 22 gradi, se ne prospettano 35, ma l'unica cosa positiva è che oggi è il 27 e si riscuote. Ciao da Veronica, un abbraccio a tutti e grazie a te. Ciao Veronica, il 27 è un giorno importante.
0: Per molti. A Madignano, in provincia di Cremona, 20 gradi, buona giornata a Cocco da Madignano.
1: Ciao Cocco, 24 gradi a Bergamo, oggi si muore, grazie per la bella musica Roberta, ciao Roberta, grazie a te.
0: Vi rinfreschiamo noi con la bella musica e anche con il canto, perché Radio Italia
1: è la radio che ci fa cantare.
0: Allora dovete scegliere fra due canzoni, il ballottaggio è fra Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr
1: oppure Lucio Battisti con Acqua Azzurra Acqua Chiara.
0: Scegliete una delle due canzoni da cantare con un SMS WhatsApp al 331 995 0095.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci. Tra tante è quella che ti somiglia. La vivi. Nel tempo che rallenta, la ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
5: Io.
4: E la multa dell'altro giorno?
5: Io.
4: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
5: Io.
4: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
5: Io.
6: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: PagoPA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
10: Todis, buongiorno convenienza.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Si muove, come si muove? Si muove, si muove Alfa e Jovanotti, buon vento. Bella, a Radio Italia, sono musica italiana, molto molto bella. Si muove.
1: Andiamo, il ballottaggio è in corso tra le due canzoni da cantare, Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr e Lucio Battisti, Acqua Azzurra Acqua Chiara.
0: Come sta andando?
1: Al momento sono in leggero vantaggio i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr. Continuate a votare al 331 995

0: 0095 i vostri SMS e WhatsApp. E parliamo di tennis.
1: Parliamo di tennis.
0: Open di Francia sta andando bene, direi, per gli italiani. Cobolli ha battuto nel derby Pellegrino, mentre Darderi ha battuto Hofner, e adesso avrà lui una specie di derby, avendo origini argentine, contro Comesagna dovrà giocare, mentre Jannik Sinner ha battuto Tabur. E proviamo a sentire com'è andata. Jannik,
1: ciao.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Ciao Enzen, ciao Antonien, ciao Marcellen,
1: hai vinto.
0: Qualcuno ha criticato un po' il tuo kit color carta da zucchero, sembravi un confetto. L'altro giorno c'era Laila, la tua fidanzata, che era vestita di bianco.
1: Come mai?
0: Bianco, sposa quasi, più confetto, se uno più uno fa due. Sono dei segnali subliminali. Dovrebbero.
1: Helmut è già pronto a farti da testimone.
2: Cosa stai dicendo? No, ancora presto.
1: Sei giovane?
2: Sì,
0: certo, voi dovete comprare una casa, insomma.
2: Poi ultimamente siamo.
0: Ci vuole un lavoro fisso, quelle cose lì.
2: Sono le spese di condominio.
1: Quelle purtroppo incidono tanto.
2: Allora, ieri è andata molto bene.
1: Sì,
2: Tabur, un 3-7.
1: Sì.
2: 3-0. E la partita è durata in più di due ore.
1: Però.
0: Sì, strano, a Roma durava pochissimo, neanche un'ora duravano le tue partite.
1: Qua più di due ore.
2: Anche perché a Roma si vinceva meglio dei tre, invece a Parigi si vince meglio dei cinque.
0: Ecco, quindi dura di più.
2: Sì, dura più.
1: Certo.
0: E addirittura abbiamo visto che i tuoi collaboratori hanno dovuto costringerti a metter via le racchette perché tu non la smetti mai di allenarti.
2: È vero. Allora, invece di giocare a tennis, abbiamo giocato a padel.
0: No, devi fermarti un attimo.
1: No.
0: Preservati. E adesso dovrai affrontare un argentino, anche tu.
2: Sì,
0: contro Cerundolo.
2: Sì, è vero.
1: Cerundolo.
2: E devo dirvi che mi hanno soprannominato Cerentolo per come ero vestito.
0: È vero. Come mai?
2: Perché sono i colori di Cenerentola, e adesso sto aspettando i topi che mi portino a casa.
0: Con la carrozza e la zucca. Va bene. Ciao Jannik, in bocca al lupe.
2: Viva il lupe.

0: Bianca Noemi a Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
1: Ci
0: siete
1: fa
0: pronti?
1: Cantare sempre.
0: Alla fine dal ballottaggio è saltato fuori che sì. Battisti ha superato con la sua Ferrari Luce, ha superato i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Quindi dovete cantare, dobbiamo cantare tutti insieme Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
0: Mi raccomando, volume della vostra radio a palla. E incidete un vocale cantando su WhatsApp al 331 995 0095. Non dimenticatevi di lasciare anche il vostro nome e la vostra città,
1: che è fondamentale.

0: Sono ritornato indietro nel tempo quando con tanti amici sulla spiaggia si cantavano soprattutto le canzoni di Lucio Battisti.
1: Certo.
0: C'era anche questa.
1: Acqua azzurra, acqua chiara per rinfrescarci perché fa caldo. C'è un compleanno, Cici, vero?
2: Buongiorno, certo, buongiorno piccolini. Vorrei fare tanti auguri al mio fratellino Alessandro che oggi compie 30 anni da Simona da Pescara.

0: fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
2: Il mio super top sarà difficile da conquistare.
1: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
3: Questa sfida la vince Gianluca.
4: Sono proprio curiosa.
1: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
5: Un posto così non si trova da nessuna parte.
1: Per vivere esperienze uniche.
4: Ti senti di darmi subito un top?
5: No.
1: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
6: Ditemi che non sto sognando.
7: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia!
6: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno.
9: Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rocky in farmacia e parafarmacia.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
15: E che sapori, Antonella!
16: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
19: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
20: Deliveroo!
19: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
21: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
22: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Arenella in Sicilia. Dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. E con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia, ci vediamo là.
23: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
24: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
25: Siete veramente perfetti.
26: Grazie Octopus di esistere.
23: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
27: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Vedo nero, zucchero a Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
1: E allora ascoltiamo come ha cantato Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Lucio Battisti Alice.

0: Ciao, sono Alice da Vergiate. Un bacio a tutti.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Ditemi che non sto sognando.
4: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
3: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
5: A San Penny ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
6: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Israele intensifica i raid in Libano ed estende le operazioni di terra oltre la linea gialla, 31 morti, tra cui 4 bimbi a Gaza, ucciso un capo dell'ala militare di Hamas. Sale la tensione tra Iran e Stati Uniti, Teheran avverte: reagiremo a nuovi attacchi, proseguono i tentativi di dialogo, intanto Washington verso drastici tagli alla NATO. L'affondo di Meloni sull'Unione Europea, faccia meno e meglio, dure critiche a Bruxelles anche dal presidente di Confindustria, Schlein, attacca la Premier al potere da 4 anni. A Napoli arrestato per tentato omicidio il padre che ha accoltellato il figlio 12enne, poi ha tentato il suicidio, l'uomo era in crisi di astinenza, a disarmarlo la compagna. 3 vittime sul lavoro in sole 24 ore, un 30enne schiacciato da una pressa nel Lucchese, morti altri 2 operai di 30 e 48 anni a Catania e nel Reggiano. Ondata di caldo estremo in Europa, 7 decessi a Parigi, temperature record in Gran Bretagna, allerta in Olanda, in Italia picchi fino a 35 gradi, domani primi bollini rossi. Tennis, debutto vincente di Sinner al Roland Garros, Tabur battuto in 3 set, domani la sfida con Cerundolo, passano al secondo turno anche Darder e Arnaldi, fuori Cocciaretto. A settembre su Sky torna X Factor, alla conduzione dell'edizione 2026 resta Giorgia, in giuria Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Irama.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, nel Lazio sulla statale 148 Pontina rallentamenti, traffico intenso tra l'incrocio di Mostacciano e l'incrocio di via Cristoforo Colombo, direzione incrocio via Cristoforo Colombo. In Puglia sulla statale 7 Terra Salentina per lavori ci sono dei rallentamenti dopo Erchie e prima dell'incrocio di Guagnano, direzione stazione di Surbo, strada statale 16 Adriatica. In Sardegna, sulla statale 292 nord-occidentale sarda,

0: Sombrone Ovest, prima dello svincolo di Sant'Ippolito, direzione strada provinciale 92, Fano. In Sardegna rallentamenti per lavori dopo l'incrocio Bauladu e prima dell'incrocio Paoli Latino. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Una distrazione può costarti la vita e quindi quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Succede che Cicci alza sempre il volume delle sue cuffie perché lui ama tanto Laura Pausini. Laura Pausini, resta in ascolto perché questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno.

0: Grazie Ludovica, grazie Edoardo.
1: Ciao.
0: E anche il papà che salutiamo.
2: Ciao,
0: buona scuola.
2: Buona scuola Ludovica, ciao anche a papà.
0: Cici, allora, cosa c'è, un compleanno?
3: Sì, c'è un compleanno. Ciao, sono Simona da Cuneo. Faccio tanti auguri di buon compleanno a mia sorella Chiara, le voglio un mondo di bene, vi ascoltiamo sempre, buona giornata, auguri Chiara, auguri. Ciao Simona, e continuate ad ascoltarci, mi raccomando.
0: Anche perché adesso c'è il nuovo di Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Bagno a mezzanotte, Elodie a Radio Italia, solo musica italiana. Quando si va a casa di qualcuno si tende a portare una bottiglia di vino, ma non è detto che sia anche la migliore, secondo il Galateo questo. Le alternative sono varie, per tutte le tasche e tutte le occasioni. Se proprio volete regalare una bottiglia, portatene sempre due, così da poter consentire il bis e in caso di bianchi o spumanti che siano già a temperatura. Presentarsi a mani vuote è concesso solo ed esclusivamente quando ci si reca da amici e parenti con cui c'è un'assidua frequentazione e c'è confidenza.
1: È vero, bisogna portare del vino buono comunque. Con un libro non si sbaglia mai in nessuna occasione. Meglio evitare oggetti per la casa, impegnativi da posizionare e difficili da scegliere, non conoscendo alla perfezione arredamento, stile ed esigenza per la casa.
2: Se ci sono per esempio dei bambini, guagliò, i doni a loro sono sempre graditi, fidatevi. E se volete portare un piccolo dono gastronomico, optate per cioccolatini, pasticceria da tè, marron glacé e simili.
0: Ecco, queste sono più o meno le regole del Galateo quando si va a trovare qualcuno e si viene invitati. Voi cari piccolini, vi chiediamo oggi di raccontarci di quella volta in cui avete fatto una bella o una brutta figura a cena da un vostro amico,
2: sì, come si dice,
0: o da un parente.
2: Siete andati là in mano, no?
0: Ma non solo, anche altri vari episodi. Raccontateci un po' cosa è successo in quell'occasione. SMS e WhatsApp
1: al 331 995 0095.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Chiudi gli occhi, che note sono?
1: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri?
2: Chiamami. Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
11: Io.
12: E la multa dell'altro giorno?
11: Io.
12: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
11: Io.
12: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
11: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
13: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
17: Puoi provare Meclon Lenex?
18: Conosci Meclon Lenex?
17: Meclon Lenex.
18: Ce l'hai, Meclon Lenex?
19: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
20: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
21: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
22: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Sa,

casa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Comuni immortali, Achille Lauro a Radio Italia, solo musica italiana. Vi stiamo chiedendo di raccontarci di quella volta in cui avete fatto una bella o una brutta figura a cena. 331-995-0095. Mi sono presentata a un compleanno con un vaso di crisantemi.
1: Come mai?
0: Quando li ho acquistati sono stata colpita dal colore e dalla forma e non ho chiesto che tipo di fiori fossero. Francesca da Bergamo. E poi sono anche belli i crisantemi,
1: sì.
0: Se non fosse che quello... sono collegati ai, sì, ai cimiteri, insomma.
1: Perché quello era un compleanno.
0: Ecco, infatti.
1: Ciao piccolini, noi abbiamo amici che li inviti 20 volte e 20 volte arrivano mani vuote. Soprattutto poi non invitano mai da loro, però vogliamo loro un gran bene. Luca da Bainette, provincia di Cuneo. Caro Luca, magari fatevi invitare qualche volta.
0: Salvo da Losanna, Svizzera. Mi invitano all'ultimo minuto la domenica pomeriggio per vedere la Juve. Siamo diventati amici, ma li conoscevo da pochissimo. In pratica, ai chioschi della benzina ho preso della birra analcolica. Mi hanno detto poi che l'hanno usata per cucinare. Va bene.
1: Buongiorno piccolini, a me piacerebbe molto portare del vino o cioccolatini. Il problema è che difficilmente vado a casa di amici o parenti, perché di solito vengono tutti a mangiare a casa mia. Si mangia troppo bene. Non per vantarmi, ma è quello che noto quando bisogna organizzare le cene. Un abbraccio da Stefania da Crevalcore, provincia di Bologna. Cara Stefania, vorremmo anche noi venire a cena da te.
0: Guarda, ti portiamo un bolognese,
1: sì,
0: doc.
1: Cesare, ti portiamo Cesare Cremonini.
0: Arriva con il Luna Pop, quindi allarghiamo la tavola, allunghiamola.
2: Vengo anch'io.
1: No, tu no.
0: Vorrei a Radio Italia solo musica italiana.

0: Ricordi?
1: Ricordo.
0: Ricordi?
1: Di quella volta in cui Blanco andò a trovare Elisa e le portò una scatola di cioccolatini.
0: Ah, no? Sì?
1: No, si parla di quella volta in cui avete fatto una bella e una brutta figura, invitati a cena o a pranzo, insomma, dai vostri amici o parenti. 331-995-0095. Alfio da Roma scrive: io una volta sono andato a casa di una mia amica due volte e il secondo giorno mi ha chiesto perché avessi portato di nuovo i fiori e le ho detto perché mi ha invitato due volte. Quindi due volte i fiori.
0: Se fosse andato una terza volta le avrebbe portato.
1: E ancora i fiori. Cioè.
0: Ancora i fiori. Vedi, bene. È un bel gesto però. Cetti scrive da Palermo: noi a Palermo non sbagliamo mai portando cassata o cannoli.
1: Ah, che meraviglia. Direi. Vieni a trovarci, Cetti.
0: Ciao.

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
2: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: In questa notte fantastica.
11: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente unico. La nuova avventura di Jovanotti.
12: Ti porto via con me.
11: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
12: Sono un ragazzo fortunato.
11: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
15: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
19: Amore, mi racconti una storia?
20: Va bene, dai.
21: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
22: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
23: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Milano Baby, Fabri Fibra, Joan Tile, a Radio Italia, solo musica italiana. In Inghilterra si è tenuta l'annuale gara del cheese rolling.
1: Come?
2: Cos'è?
0: Allora, che cos'è? È la gara del formaggio rotolante.
1: Ah.
0: Centinaia di persone

0: Si sono riversate a Cooper's Hill per la tradizionale gara in cui i partecipanti si lanciano giù da una collina per inseguire una forma di formaggio.
1: Quest'anno l'ambita forma di formaggio è stata conquistata dal tedesco Tom Koepke, che ha vinto la folle gara per la seconda volta consecutiva.
0: Vorrei assistere io a volte a queste gare qua.
2: Ma invece anch'io a volte a casa rincorro i formaggi, quelli scaduti.
0: No,
2: camminano da soli.
0: No.
2: Oh, sì.
0: Per favore.

0: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un Penny!
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
3: Puoi provare Meclon!
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giulia, Radio Italia, solo musica italiana. Ora che c'è il sole anche noi non ce ne andiamo più e stiamo con Paoletta fino a mezzogiorno. Magari
2: ragazzi, rimani, come no, certo.
3: Sarebbe bello.
2: Insieme altre tre
1: dai,
2: ore.
1: Dai.
2: Beh ragazzi, è successa una cosa incredibile.
1: Cosa?
2: Ho tolto uno dei due piumini. Perché io dormo ancora con due piumini e un pile. Però stamattina ho detto no, forse uno posso toglierlo. E quindi sono rimasta con un piumino, il più caldo dei due, e il copriletto in pile.
1: Sì.
3: Io invece ho tolto il letto. Ho messo il frigo.
2: Hai dormito?
3: Dormo
2: in
3: direttamente in ghiacciaia.
2: Ma cioè, allora sei supino o in verticale? Sei ghiacciaia?
3: No,
2: allora...
3: supino non voglio dormire perché sennò mi fa caldo.
1: È vero,
3: e faccio caldo soprattutto a pino che sopporta me stesso.
2: Comunque questo è veramente un mese eccezionale. C'è chi ha acceso il riscaldamento nel mese di maggio e subito dopo è partito con l'aria condizionata.
1: Sì,
2: nell'arco di pochi giorni.
3: Incredibile questi cambi.
1: Cambi repentini.
3: Mamma
1: proprio
3: mia.
1: Davvero.
2: Sì, siamo pronti a tutto ormai.
1: Sì.
3: Poi alla fine non siamo mai contenti. Fa freddo e fa freddo, fa caldo, fa troppo caldo.
2: E
1: vabbè,
2: non abbiamo
3: sta via
2: più
3: di mezzo.
2: La via di mezzo, no, non c'è più.
1: Non ci sono più le mezze stagioni, capito? Una volta che stai mezze stagioni, stai non più le mezze stagioni.
3: Va bene, Paoletta, pronta?
2: Prontissima!
1: Bene, bene.
3: Fino a mezzogiorno con voi. Salutiamo Max Pierucci, Andrea Mazzella e regia. Arrivederci, Cicci.
4: Arrivederci e risentirci domani, cari piccolini. Grazie come sempre, Roberto. Ci lasci con
3: una frase di Sant'Agostino che dice: la misura dell'amore è amare senza misura.
5: Sono

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Israele intensifica i raid in Libano ed estende le operazioni di terra oltre la linea gialla, 31 morti, tra cui 4 bimbi a Gaza, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. Sale la tensione tra Iran e Stati Uniti, Teheran avverte, reagiremo a nuovi attacchi, ma proseguono i tentativi di dialogo, intanto Washington verso drastici tagli alla NATO. L'affondo di Meloni sull'Unione Europea, faccia meno e meglio, dure critiche a Bruxelles anche dal presidente di Confindustria, Schlein attacca la Premier, siete al potere da 4 anni. A Napoli è arrestato per tentato omicidio il padre che ha coltellato il figlio 12enne e poi ha tentato il suicidio. L'uomo era in crisi di astinenza, a disarmarlo la compagna. 3 vittime sul lavoro in sole 24 ore, un 30enne schiacciato da una pressa nel Lucchese, morti altri 2 operai di 30 e 48 anni a Catania e nel Reggiano. Ondata di caldo estremo in Europa, 7 decessi a Parigi, temperature record in Gran Bretagna, allerta in Olanda, in Italia picchi fino a 35 gradi e domani i primi bollini rossi. Roland Garros, debutto vincente di Sinner, Tabur battuto in 3 set, domani la sfida con Cerundolo, passano al secondo turno anche Darder e Arnaldi, fuori Cocciaretto. A settembre su Sky torna X Factor, alla conduzione dell'edizione 2026 resta Giorgia, in giuria Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Irama.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 27 maggio 2026 ed è Sant'Agostino. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo subito le nostre stelle per questo mercoledì. Ariete, all'inizio della giornata non sarà facile intendervi con le persone che avete vicino, soprattutto con quelle alle quali siete legati da vincoli affettivi, oltre che professionali. Poi riuscirete a spiegare le vostre ragioni, a far capire che siete stati mal giudicati. Toro, il vostro umore sarà ottimo e farete divertire anche gli altri. Le uniche difficoltà potrebbero giungere solo da acquisti fuori luogo suggeriti da una condizione di spirito fin troppo positiva. Con le persone che vi piacciono farete furore. Gemelli, ci sono ottimi appoggi stellari per quanto riguarda la professione e gli affari. Mercurio favorirà chi deve intraprendere un viaggio di lavoro, ma anche chi deve firmare un nuovo contratto. In amore nulla vi fermerà nel realizzare i vostri sogni. Cancro, offrite sempre il massimo della chiarezza alla persona che amate. La sincerità è importante nel cercare di evitare un'eventuale crisi paventata dagli astri. In caso contrario, se proprio il rapporto non ha più basi solide, tentate di trovare una conclusione amichevole. Leone, concedetevi un momento di forte trasgressione, purché non cediate poi ai sensi di colpa. Permettetevi uno svago disimpegnato in cui lasciare andare i sentimenti. Quanti di voi lavorano a contatto con il pubblico possono contare su una giornata eccezionale. Vergine, il clima della giornata sarà teso ma piacevole. Le proposte e le controproposte si sprecheranno e per molti di voi il successo sarà conquistato proprio all'ultimo istante. Un'eccessiva gelosia invece annuncia burrasche sul piano delle amicizie. Bilancia. La luna vi rende energici e pieni di buoni propositi. Potete ottenere

di coppia sia su quello della buona tavola. Cercate di regalarvi una giornata in linea con tale genere di argomenti che vi offriranno un'ampia ripresa sul piano delle energie psicofisiche. Capricorno. Alcuni aspetti astrali contraddittori creeranno alti e bassi nel vostro cielo. Qualsiasi cosa accada, mantenete i nervi saldi e la mente sgombra da pessimismi. In amore, un po' di incertezza potrebbe non farvi male. Diventerete più attenti al partner e alle sue esigenze. Acquario. Evitate le facili evasioni, inneschereste una reazione a catena che diventerebbe esplosiva. Se avete dei dubbi in merito al rapporto con il partner, è questo il momento giusto per affrontarli, non per annegarli nei diversivi. Pesci. Aspettatevi qualche ostacolo nei vostri progetti, magari proprio da parte di chi dovrebbe essere dalla vostra parte. A causa del vostro esagerato egoismo, tutto sarà rimesso in discussione e sarà difficile poi recuperare il terreno perduto. L'amore però andrà a gonfie vele. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Lanciamo subito la frase della canzone misteriosa. E domani non lavoro, quindi ce ne stiamo distesi. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, buongiorno Andrea Mazzella, insieme per 3 ore fino a mezzogiorno. Voglio iniziare con questa iniziativa che parte da Genova, perché Genova è diventato il primo comune italiano a introdurre ufficialmente la depavimentazione nel piano urbanistico comunale. Che cosa vuol dire? È una pratica utilizzata nel Nord America. E in cosa consiste? Nel sostituire l'asfalto e il cemento non necessari con terreno, aree verdi e aiuole. È ovvio che non si può fare in mezzo alla strada, però lì dove c'è un angoletto della via dove si potrebbe fare a meno dell'asfalto si impiantano delle piante. E quali sono i benefici? Si riducono le isole di calore. Sappiamo tutti molto bene che quando arriva il caldo, proprio lì dove non c'è il verde si soffre di più, quindi migliora anche la qualità dell'aria, aumenta la capacità del territorio di assorbire acqua piovana, perché lì dove c'è il cemento l'acqua scivola, dove c'è la terra l'acqua viene trattenuta, quindi si evitano più facilmente i disastri, le alluvioni. Quindi gradualmente diverse zone di Genova coperte da pavimentazioni impermeabili che non sono necessarie saranno riqualificate, trasformate in aree verdi, piccole e grandi che siano. E prevede questa iniziativa, questa parte molto interessante, incentivi per i privati che avranno sgravi fiscali se sostituiranno i loro spiazzi di cemento con giardini e aiuole, e però dovranno anche garantire la manutenzione per almeno 10 anni. Tu non è che togli il cemento e poi te ne freghi, no, togli il cemento, metti l'erba, poi la curi perlomeno per 10 anni, però pagherai meno tasse per fare tutto questo. La trovo un'iniziativa fantastica, staremo a vedere come verrà presa, come funzionerà. Chissà voi come siete messi con il verde, se avete una piantina di basilico o un giardino intero, e qual è il vostro rapporto con il verde? Raccontatevi se avete voglia al 331 995 0095. Ora una canzone che sa d'estate, Colpa del Sole, DJ Jed, Vladi, Shorty Shock e Loco Hill. Vedrete, la sentiremo un bel po'. Canzone peraltro non è ancora uscita, la sentite in anteprima qui, uscirà giovedì notte.

0: Uscirà giovedì a mezzanotte Colpa del Sole, la canzone appena ascoltata di DJ Jed Vladi, Shorty Shock Loco Hill, che abbiamo ascoltato su Radio Italia, solo musica italiana. E a proposito del vostro rapporto con il verde, c'è Antonio che racconta che ha a che fare con un'orchidea da qualche giorno, gli è stata regalata dalla fidanzata. Lei in realtà lo aiuta a tenere quest'orchidea. No, Antonio, ce la puoi far da solo. È un po' preoccupato perché non vorrebbe farla sciupare. Antonio, guarda che non è così difficile curare le orchidee, l'importante è non versare l'acqua direttamente sulle radici e metterle un pochino, non a mollo, però insomma non devi versare direttamente l'acqua, chissà se questo lo spaventerà ulteriormente o cosa. E poi c'è Aurora da Casalgrande che dice: mi sto autotorturando a stirare. Aurora, con sto caldo non puoi rimandare.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: 5 step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per una abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante. Oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
0: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi.

0: Vivere bene suona con
1: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, ma a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Mi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Oggi mi fate felice proprio perché vi ho chiesto com'è il vostro rapporto con il verde, partendo dal fatto che a Genova tutto quello che potrà essere trasformato in verde sarà fatto, no? E c'è Enrica che dice: a proposito di orchidee, io le ho da 16 anni e contrariamente a quanto si dice lascio sempre un dito d'acqua nel vaso, luce non sole diretto, e sono ancora bellissime. Allora hai ragione tu, Enrica, se a te funziona da così tanto tempo. Poi una serie di foto bellissime. Il mio terrazzo è alternativo, purtroppo non si firma, e non è un terrazzo con delle piante normali, è un terrazzo con un orto. Ci sono i cetrioli, basilico, piante aromatiche, le fragole anche. E poi c'è una foto di Patrizia da Trieste, dice: questa è la mia rosa che a luglio compirà 11 anni. Le mie amiche per i miei 60 anni mi avevano regalato una piccola rosetta, adesso è così ed è bellissima, la amo e amo tutte le mie piante. Patrizia, io ti capisco molto bene. Un giorno una mia amica

Mi ha regalato questa pianta grassa perché doveva traslocare, poi non riusciva a prendersene cura, e io ce l'ho credo da più di 20 anni, e si chiama come lei, si chiama la Roby, e ogni anno quando fiorisce, perché è una di quelle piante grasse che quando comincia l'estate fiorisce, le mando sempre la foto di queste di questa pianta, di questi fiori bellissimi che sono di un rosa delicato, e quindi è come se fosse un legame, no, tra me e lei avere questa pianta. E tante immagini, continuate pure a mandarle e a raccontare del vostro rapporto con le piante al 331 995 0095. Ora i Tiro Mancino, che hanno portato dal vivo questa canzone per il loro Radio Italia Live, che potete rivedere su radioitalia.it. La descrizione di un attimo.

0: al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene e siamo in compagnia di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. E nel nostro immaginario la sclerosi multipla significa sedia a rotelle. Forse questo era vero, ma 50 anni fa. Ora, grazie ai successi della ricerca, solo 3 persone su 10 arrivano a una disabilità così evidente. Le altre 7 convivono con sintomi invisibili, ma altrettanto impattanti, come mal di testa continuo, vista offuscata, stanchezza cronica, depressione, tutte cose che non si vedono, che sono molto difficili da condividere con gli altri. AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ha scelto l'intelligenza artificiale per raccontare questi sintomi nella mostra Portraits in alcune città italiane, un progetto che dà un volto a ciò che spesso non si vede, ma che ha un forte impatto sulla vita quotidiana. Il 30 maggio, giornata mondiale della sclerosi multipla, è anche un'occasione per fare la differenza. Nella dichiarazione dei redditi puoi destinare il tuo 5 per 1000 alla ricerca, perché sostenere la ricerca significa dare futuro a ciò che oggi non si vede. Scopri come su 5per1000.aism.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.

0: questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene.
8: Cadono sempre in avanti.
7: Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Ditemi che non sto sognando.
12: Cosa? Sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
11: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
13: Sai che suono ha la serata perfetta?
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci tra tante. È quella che ti somiglia. La vivi nel tempo che rallenta. La ricordi. Un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Ma perché lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
16: Perché non lo fai?
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
20: Famila, con noi sei in famiglia.

Negramaro l'immenso su Radio Italia, solo musica italiana, che esplosione di colori. Guarda, sul mio computer stanno arrivando tutti questi vostri messaggi che state arredando con le foto, sono stupende. Allora c'è ad esempio Matilde, spero che non sia stato un errore, non sei Matilde, che dice: guarda, questo è il mio giardino di ortense, stupendo. Oppure Carla: stamani ho aperto la finestra ed ecco l'esplosione dei fiori della pianta grassa che noi in Toscana chiamiamo le lingue della suocera. Non so se sia quella anche altrove, perché a me le lingue di suocera mi ricordavano un'altra pianta, però Carla è bellissima, questo conta. E poi c'è chi scrive: questi sono i miei fiorellini del mio giardino per metà, perché l'altra metà è di mio marito. Siamo scesi ad un compromesso, lui si occupa degli ortaggi e lei invece si occupa delle piante, addirittura una calla fucsia, delle piante stupende. Però firmati la prossima volta, ricordatelo, come ha fatto Laila da Mezzago, che scrive: questa è la pianta grassa che mi ha regalato la mia mamma nel 1979, quando mi sono sposata, e vive ancora ed è bellissima. Poi c'è chi si vergogna, come Angelo da Gravellona Lomellina, dice: io sono riuscito a far seccare 11 piante grasse che avevano bisogno di acqua una volta l'anno. Angelo, ma lì in quel caso te lo devi segnare proprio sul telefono. Maria dal Friuli coltiva le ortensie arborescence strepitose, ma veramente stupende. E poi questa storia è stupenda, Roberta da Roma, che dice: questa si chiama trovatella perché l'ho trovata a fine dicembre vicino ad un cassonetto, era lì da sola senza fiori e adesso mi sta ripagando in questo modo. Ed è un'orchidea ma piena di fiori, quindi quando tu l'hai presa era in quello stato in cui si ritrovano dopo aver fiorito, e c'è chi a casa non c'ha voglia di tenerla, tu l'hai raccolta, l'hai riempita d'amore ed è rifiorita, e in che modo, poi stupenda. Noi ascoltiamo Quando poi ci lasceremo, questo è il singolo di Giordana Angeli.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 27 maggio 2026. Dopo il ciapo, un altro lo si ciapa. Il ministro della sicurezza e giustizia messicano Omar García Harfuch comunica la cattura a Sonora di Isaí Martínez, nipote di El Chapo Guzmán. L'operazione è stata coordinata con difesa e procura della Repubblica sull'uomo, già arrestato nel 2008 all'età di 25 anni. Pende un mandato di estradizione negli Stati Uniti. Per adesso intanto resta nel gabbio. L'Assemblea di Confindustria, il presidente Orsini dunque dice che per la crescita occorrono scelte coraggiose, rischi di deserto industriale, la guerra ovviamente è un fallimento. La Meloni aggiunge che serve libertà, basta gabbie che frenano l'industria. Il settore è importante anche nella cultura e nella storia italiana. La guida suprema iraniana Khamenei dice che i paesi del Golfo non faranno più da scudo per basi americane, il futuro appartiene agli islamici e c'è sempre meno speranza di una situazione di pace. Il turismo è in crescita, a marzo più stranieri in Italia, nel mese migliore del primo trimestre 26, da gennaio a marzo 71,6 milioni di presenze, ma intanto incombe l'allerta caldo. L'Eurostat, secondo i dati diffusi, ci sono 72 milioni di persone a rischio povertà nell'Unione Europea. La percentuale dell'Italia resta stabile al 18,6%, ma non va mica bene, occorrono interventi. Omicidio e riciclaggio, blitz Bari-Tirana, 14 misure in ambito di un'inchiesta sul delitto di Viesti e riciclaggio denaro in Albania. È morto a 95 anni Sonny Rollins, leggenda del jazz, con il suo sax casa, gigante del calibro di Davis, Parker e Coltrane. Addio Sonny, lei è stato un grande musicista, non sarà dimenticato. No, nella vicenda del treno che ha investito uno scuolabus in Belgio ci sono molte vittime e alcune delle vittime sono dei ragazzini, sono degli adolescenti. La dinamica dei fatti viene esaminata nelle indagini per capire bene cosa è successo, ma ormai intanto è troppo tardi. Dicono Giulia Salemi e Sofì Codegoni. Noi siamo delle influencer. Quando facciamo dei weekend al mare, spesso ci scambiamo il costume. Ah, interessante, spettacolo. C'è da immaginare. Lo sport, e per lo sport il ciclismo, Vingegaard al Giro d'Italia vince da solo in rosa nella tappa svizzera, il danese così stacca tutti e coglie il quarto successo e si avvicina anche alla vittoria finale. Finale di Conference League nel calcio, si gioca quest'oggi Crystal Palace contro Rayo Vallecano. Tennis agli Open di Francia, avanzano tra gli altri Sinner, Arnaldi, Darderi. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone africano domina su tutto il paese portando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud con al massimo qualche nube irregolare e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio

0: Berlino, Ernia su Radio Italia, solo musica italiana. Ernia ha fatto un passo molto importante, lo ha raccontato Valentina Cabassi, che è la sua fidanzata, la sua compagna, e infatti Valentina ha raccontato in un video sui social che è arrivata la proposta di matrimonio. È stata molto romantica, lei non ha ripreso nulla perché è stato un momento speciale ma riservato. Ha spiegato che anche la cerimonia sarà molto riservata, per pochi intimi, tra amici, famiglia, e da quello che si capisce dalle indicazioni che ha dato, si sposeranno a Milano e a settembre, immagino dopo gli impegni estivi di Ernia. Auguri a sti ragazzi.
1: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Ti prendo e ti porto via, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
5: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene?
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con

0: SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, la Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex?
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex.
5: Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 31 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Bresh. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
9: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Radio Italia, solo musica italiana nel bel mezzo della settimana. Torna come tutti i giorni Enzo Miccio per Radio Italia Style. Ciao Enzo!
1: Buon mercoledì in mezzo alla settimana, si diceva a casa mia. Sembri mercoledì in mezzo alla settimana perché stai sempre in mezzo, no? Stai tra lunedì e martedì e giovedì e venerdì e sei un po' protetto. Buongiorno Paoletta mia, oggi voglio parlarvi del taglio effetto nuvola. Allora, leggero, morbido, naturale, è il protagonista dei trend dei capelli della vostra estate. Si chiama Cloud Cut, il taglio scalato che promette di essere soffice, arioso, di dare questo aspetto un po' nuvoloso, e che è proprio come una nuvola, insomma. Cloud significa questo. Poi il trend punta tutto su una parola chiave che è la leggerezza. Niente linee rigide, niente geometrie, niente cose troppo strutturate, ma delle scalature diffuse e quasi impercettibili. Qua ci vuole Giotto a farla sto taglio, ve lo dico già. Non andate da quello sotto casa a sperimentarlo perché succede un casino, ve lo dico, mi raccomando. Allora, bisogna creare movimento senza appesantire la chioma se vogliamo l'effetto nuvola. Il risultato è un look fresco, dinamico e soprattutto molto molto naturale, perfetto per questa stagione calda che è ormai alle porte. Il Cloud Cut si adatta alle diverse lunghezze, ma dà il meglio di sé sui capelli medi e lunghi, soprattutto se portati con queste texture morbide o leggermente mosse. Anche il volume viene ricalibrato, è più soft e l'effetto finale pieno, mai pesante, ok? Con una sensazione di questo capello che vola un po' leggero, che accompagna poi ovviamente tutto il look. Qual è uno dei motivi di questo successo? È proprio la sua versatilità. Il taglio si adatta a diversi tipi di viso e può essere personalizzato con queste scanature più o meno evidenti a seconda dello stile personale, ok? È il classico taglio facile, quello da portare tutta l'estate, pensato per valorizzare i capelli in modo naturale, senza doverli stravolgere per forza.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
10: Radio Italia, sempre al tuo fianco.

0: Starter Pack.
1: Italia Starter Pack, J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana. E c'è un momento in cui si inizia a pensare alle vacanze, poi si pianificano le date, le mete, gli itinerari. Oggi più che mai pianificare significa voler partire con serenità. Per questo c'è Alpi Tour World. Se prenoti entro il 31 maggio una vacanza Alpi Tour, Bravo, Franco Rosso, Eden Viaggio, Turisanda con volo Neos, puoi cambiare meta o data fino a 10 giorni prima della partenza. Il prezzo è bloccato e sei protetto anche negli imprevisti, perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpi Tour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio su alpitour.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro.
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Per mille. Destina gratuitamente il 5 per mille DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per mille DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5permille.aism.it.
10: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
11: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18.15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.figc.it.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la Candida.
0: Ma puoi provare Neclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
17: Todis, buongiorno convenienza.

Ratatà Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Sei italiano, canti in italiano, come puoi diventare virale in India? Quello che è successo a Mahmood è successo e come? Grazie al cinema di Bollywood, come viene chiamato il cinema stile Hollywood ma all'indiana.

0: Perché lui compare nella colonna sonora di Cocktail 2, che è uno dei film più attesi del cinema indiano di quest'anno. La canzone si chiama Mashuka ed è stata composta da Pritam, che magari a noi dice poco, però per l'India invece è tra i nomi più importanti della musica bollywoodiana, e contiene una parte in italiano scritta e cantata proprio da Mahmood. Ma perché? Perché evidentemente in questo film c'è una parte del film girato molto romantico in Sicilia, ci sono queste scene del viaggio raccontato nel film, proprio nel videoclip della canzone, e Mahmood ha detto di essere molto grato per questa possibilità e che è sempre stato affascinato dal mondo di Bollywood e dal modo in cui il cinema, la musica, le emozioni si mescolano e insieme compongono quest'unico linguaggio, e adesso lui ne fa parte. Ora invece ascoltiamo Lunedì Nero, Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi

0: Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. E Ele, bisogna portare ancora qualche giorno di pazienza, perché mi scrive Ele: buongiorno Paoletta, ma si conosce già il cast del Radio Italia Live, quello che farete a Palermo il 28 giugno? No, non si sa ancora, ci sarà, come è stato per Milano, una conferenza stampa. Mario Volanti partirà, andrà a Palermo e a Palermo annuncerà tutto il cast. Mancano pochi giorni, quindi bisogna portare un po' di pazienza, ma io ti capisco, perché io stessa a Mario Volante tutti i giorni: dai, me ne dici uno, dai, ti prego, me ne dici uno. Credo che abbia quasi esaurito la pazienza, devo stare un po' attenta.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Ditemi che non sto sognando.
5: Cosa? Sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
6: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché

Antonella da Palermo che racconta che quest'orchidea le ricorda suo marito che non c'è più, oppure Simona da Milano che ha sempre pensato di avere il pollice nero e che le piante con lei si suicidassero, però i gerani ce li ha molto belli. E queste piante hanno proprio simboleggiato, almeno questo è quello che ho capito, un po' di gioie per voi, magari piccole, però tutte le volte che lo sguardo si posa su quella pianta vi dà una piccola gioia. E proprio di questo parla la scienza, di micro gioie. La scienza definisce i piccoli momenti di tutti i giorni che sembrano insignificanti, ma in realtà contribuiscono a creare un senso di benessere. Quindi anche guardare quella pianta di cetrioli sul balcone dentro al vaso fa bene. Però fanno anche chiaramente degli altri esempi: bere il caffè in silenzio, guardando fuori dalla finestra. Se quello che c'è fuori dalla finestra è bello, aggiungerei, oppure sentire una canzone che parte proprio nel momento giusto, oppure anche solo percepire il sole sul viso mentre si cammina, una camminata di qualche minuto, un messaggio che non ci aspettavamo. E uno studio americano dice che vivere consapevolmente questi momenti, e questa è la differenza, migliora il benessere emotivo e aumenta le emozioni positive e alza anche poi più tardi la qualità del sonno. Quindi è che li viviamo tutti questi momenti, però delle volte per lo stress, per i pensieri, li facciamo correre, non li teniamo in noi. Ci vuole un po' di consapevolezza, cioè proprio pensarlo. Quello che abbiamo fatto ingenuamente questa mattina è proprio quello che va fatto: pensarci, magari anche solo qualche secondo, quella cosa ci dà del benessere, pensiamoci bene perché fa bene. Come ascoltare Non avere paura adesso di Tommaso Paradiso. Paradiso.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana. Con la sua solita ironia, Elettra Lamborghini ha pubblicato un post, un video, dove mostra le sue due personalità. La prima da diva, il vestito blu lungo, ingioiellata, bellissima come sempre, poi sempre bella, ma vestita in maniera diversa, nel box dei suoi cavalli, e intenta, diciamo così, a pulire. E il post dice, nel post dice: io e le mie mille personalità, perché ricorda, se sei famosa ma non raccogli i bisogni del tuo cavallo, non sei nessuno, perché questo è quello che si vede nel video. Quindi dalle stelle alle stalle, nel vero senso della parola. Nel frattempo si sta preparando per partire con tour bilaterale, e trovate il calendario completo sul nostro sito radioitalia.it. ricorderete certamente, no, dei festini bilaterali, se ne lamentava a Sanremo perché non riusciva a dormire, e ha cavalcato l'onda di questa parola riferita alle feste, e quindi li farà lei i festini bilaterali. Ora Jovanotti con La notte dei desideri.

Tre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è nel suo raggio.

0: La notte dei desideri, Jovanotti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
5: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Marco Masini.
4: Fai le valigie e parti anche tu.
5: Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort.
4: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
5: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo per...

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su Live Nation.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana, che bello, una foto stupenda di un fiore su una spiaggia. E poi ci sono loro, scrive l'ascoltatrice, che crescono soli senza la mano dell'uomo, senza nessun essere umano che se ne prenda cura. È verissimo. E Pamela ha scritto dalla spiaggia, una spiaggia accanto alla nostra prossima tappa, come dice lei, a Tindari in Sicilia. Infatti verremo anche quest'anno in Sicilia. Volevo andare ai ragazzi adesso, perché si avvicinano gli esami di Stato e sono in tantissimi a fare tardi la sera a studiare. È il mese di maggio, il mese più difficile, ma lo dice proprio una ricerca, perché 6 studenti su 10 fanno tardi la sera per riuscire a finire il programma di studio, e il 20% di questi ragazzi dice che sta vivendo una situazione di grande stress per lo studio notturno, e proprio adesso, proprio in questo periodo, quando soprattutto i professori poi accelerano, si affannano per recuperare i voti che mancano prima degli scrutini. Però c'è anche chi sorride grazie alla creatività di chi riesce a trovare un posto dove schiacciare un pisolino, c'è chi si attrezza in ogni modo, magari il pomeriggio va in palestra e si fa il pisolino su un tappetino, oppure nelle ore di educazione fisica sempre a scuola. O c'è chi crolla sul banco, chi nei mezzi di trasporto. È proprio un periodo faticosissimo per gli studenti. Dai, dai, che sta per finire. Per chi dovrà fare gli esami, magari non esattamente. Ora c'è Lost in the Weekend, Cesare Cremonini.

0: Le cose che non sai di me, Mara Sattei su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e vi parlo di Tanner l'Accordatore. Il regista di questo film è Daniel Roer, classe 1993, che ha vinto l'Oscar per il miglior documentario a soli 29 anni. E Tanner l'Accordatore parla della paralisi creativa, è quello che succede quando quello che ti definisce smette di funzionare. È un tema personale, profondamente personale per il regista, ma pensa anche che questa storia possa avere una risonanza universale, cioè che molti si possano riconoscere. Tutti hanno attraversato momenti di buio, esaurimento, cambiamento. Tanner l'Accordatore parla dell'esperienza umana di confrontarsi con il cambiamento, il lutto, la speranza di rinnovamento. Parla delle battaglie invisibili che combattiamo e dei modi con cui andiamo avanti, anche quelli più inattesi. Tanner l'Accordatore, distribuito da Notorious Cinema, e uscirà al cinema domani.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
0: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
7: Per mille. Destina il tuo 5 per mille ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per mille.aism.it.
8: Ditemi che non sto sognando.
9: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
10: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
14: Famila, con noi, sei in famiglia.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops. Con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
17: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
18: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
19: Una cittadina isolata.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
22: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
1: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 € e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

0: LDI H7 Santa su Radio Italia, solo musica italiana, lo riascoltiamo. Luca Ward, la frase tratta da una canzone.
1: E domani non lavoro, quindi ce ne stiamo distesi.
0: Dalla canzone di Annalisa, Mon Amour, individuata da Francesca da Pieve di Soligo, provincia di Treviso. Bravissima Francesca. Francesca lavora come amministratore delegato per un'azienda di impianti elettrici, ama camminare, andare in bicicletta, è la sua cantante preferita, è Laura Pausini. Saluta tutti i suoi colleghi della sua ditta, un abbraccio per te Francesca e un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bruciasse il cielo blanco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Caldo record in Europa. Brucia il cielo, mannaggia. Va bene tutto. Buongiorno Paoletta, tutto bene, tutto a posto?
0: Molto bene, però una ascoltatrice.
1: Ma che carciofo hai in testa?
0: Raccolto. Ho bisogno tanto della mia parrucchiera, infatti.
1: No, pensavo che era una piantina anche quella. Se stamattina parlavi di piante grasse, pensavo che ti messo una pianta grassa in testa.
0: No.
1: Va bene.
0: Lunghissimi capelli. Un'ascoltatrice mi chiedeva quando verrà scoperto il cast di Palermo.
1: Giovedì 4.
0: Oh, io ho detto fra qualche giorno perché ho la memoria di una formica. E allora ho preso tempo.
1: No, giovedì 4 faremo questa conferenza stampa a Palermo e annunceremo il cast del 28 di giugno, quindi pochi giorni, una settimanina, dai, un po' di pazienza e saprete tutto. Stiamo lavorando.
0: Mamma mia, non vedo l'ora, manca poco. Va bene.
1: Mi prendo la radio, come sempre racconterò un pezzo di classifica, seguire musica e notizie fino alle 13, noi se Dio vuole ci incontreremo domani più o meno a quest'ora, è vero?
0: Certo.
1: Buona parrucchiera.
0: Grazie.
1: Sono le 12, 2 minuti e 58 secondi, è il momento dell'informazione. E quindi
0: Sky TG24.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Israele intensifica i raid in Libano ed estende l'operazione di terra oltre la linea gialla. Sono oltre 30 i morti. A Gaza ha ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. Sale la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte, reagiremo a nuovi attacchi, ma proseguono i tentativi di dialogo. Intanto Washington va verso drastici tagli alla NATO. A fondo di Meloni sull'Unione Europea, faccia meno e meglio. Critica a Bruxelles anche dal presidente di Confindustria. Schlein attacca la Premier, siete al potere da 4 anni. È morto in ospedale il 22enne aggredito sui binari della stazione di Milano Certosa. Il giovane è colpito più volte con un coltello dopo una rissa, coinvolte 15 persone. Morti avvelenate a Campobasso, padre e figlia sentiti nuovamente come testimoni. Proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici sequestrati nella casa di famiglia. Ondata di caldo estremo in Europa, 7 decessi a Parigi, temperature record in Gran Bretagna, in Italia picchi fino a 35 gradi, domani bollino rosso in 4 città. Roland Garros, debutto vincente di Sinner, Tabor battuto in 3 set, domani la sfida per Cerundolo, passano al secondo turno anche Dardery e Arnaldi, fuori Cocciaretto. A settembre su Sky torna X Factor, alla conduzione dell'edizione 2026 resta Giorgia, in giuria Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paolo Aiezzi e la new entry, Irama.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

eccolo qui, il nostro spaccato numero 3, le posizioni che nella nuova classifica, quella di domenica scorsa, vanno dalla 12esima alla 9ª. Al numero 12, nuovo entrato, il nuovo singolo di Elisa, si intitola Amore è.

E con Cabana finisce il nostro spaccato numero 3. Domani il penultimo e quarto, domani le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Adesso qualche istante di rilassamento per quanto mi riguarda. Ci risentiamo tra poco.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
6: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
5: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
6: Questa sfida

0: la vince Gianlu.
1: Sono proprio curiosa.
2: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
3: Un posto così non si trova da nessuna parte.
2: Per vivere esperienze uniche.
4: Ti senti di darmi subito un top?
3: No.
2: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
5: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
6: Negramaro. Una storia ancora semplice. 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Ditemi che non sto sognando.
9: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia!
8: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Amore, mi racconti una storia?
17: Va bene, dai.
18: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
20: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.AIL.it.

Notizia della nostra anche oggi caldissima e bella redazione. Parliamo del robot buddista. In Corea del Sud è stato presentato il primo robot buddista. Il dispositivo chiamato Gabi ha partecipato alla sua prima cerimonia ufficiale in un tempio di Seoul. È apparso vestito con la tradizionale tunica dei monaci coreani, ha unito le mani in segno di preghiera, si è inchinato davanti ai religiosi e ha pronunciato la sua promessa. Durante la cerimonia un monaco ha anche posato un rosario buddista attorno al collo di Gabi, mentre il robot imitava i gesti rituali dei presenti.

0: Rolling Stones, The Colors. Questi ragazzi sono stati tra i grandi protagonisti del nostro Radio Italia Live, il concerto qui a Milano, e per Stash, Dario e Alex tornare sul palco di Piazza Duomo è stata un'emozione speciale. Proprio a Milano il gruppo si era fatto le ossa suonando nei piccoli locali prima del grande successo. Tra l'altro The Colors si sono trovati spesso dall'altra parte, cioè tra il pubblico dei grandi eventi in piazza. Per loro sapere che oggi c'è qualcuno che sta vivendo le stesse emozioni che vivevano loro sotto il palco è qualcosa di incredibile, che li riempie veramente di gioia.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.

0: Sony, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Sony, non ci sono paragoni.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
5: Io.
4: E la multa dell'altro giorno?
5: Io.
4: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
5: Io.
4: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
5: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
6: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: In questa notte fantastica.
11: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
12: Ti porto via con me.
11: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
12: Sono un ragazzo fortunato.
11: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
13: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
14: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
13: Basta un penny.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood

0: non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: La nostra bella e giovane redazione mi fa parlare del matrimonio in ospedale. Aldo e Ada sono una coppia che doveva sposarsi, tutto era pronto, quando 24 ore prima delle nozze Ada ha accusato un malore ed è stata ricoverata al Policlinico di Milano. Quando ormai non sembrava esserci altra soluzione che rimandare la cerimonia, il figlio della donna ha scoperto che il matrimonio poteva essere celebrato anche in ospedale. Così, in una vera corsa contro il tempo, ha avvisato gli invitati, ha preparato e addobbato la sala riunioni del pronto soccorso e ha fatto arrivare i delegati del comune. Alle nozze tra amici e parenti hanno partecipato anche alcuni lavoratori, medici e infermieri dell'ospedale, molto emozionati davanti al fatidico sì.
1: Ditemi che non sto sognando.
2: Cosa? Sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
1: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.

0: il grandissimo Pino Daniele, Yes I Know My Way, che Marina, come si dice in piemontese?
1: Sì,
0: yes,
1: con lui sulla mia strada.
0: Ah, hai capito?
2: Capito.
0: Non mi pare.
1: Sì, conosco la mia strada.
0: No, beh, se la signora, quei signori.
1: Però è Vercelli, quelle zone.
2: Ma non sono cresciuta da quelle parti, allora, quindi mi sono persa il dialetto.
0: Ragazze,
1: come si dice il lombardo qua?
0: Bergamasco. Allora possiamo aprire una discussione. Se volete, amiche e amici all'ascolto, dite nel vostro dialetto come si dice Yes I Know My Way.
1: Meglio un vocale, perché se andiamo a leggerlo non capiamo
0: nulla.
1: No,
0: esatto. E quindi no, lasciamo perdere, forse è meglio fare altro oggi.
2: Sì, musica.
0: Sì, sì, vi lascerei
1: una sorpresa oggi.
0: Abbiamo sorpresa.
2: Sì, sorpresona. Ona.
1: Aiuto.
3: Bene.
0: Ah, bene. Allora, amiche e amici, attenzione che c'è la sorpresa.
1: Certo.
0: Va bene, vi lascerei la radio le prossime tre orette. Noi, se Dio vuole, ci incontreremo qui domani più o meno a quest'ora. Sono le 13:49, ma invece prima, come sempre, prima di voi, c'è una persona che deve entrare in questa stanza con, diciamo, la sua segretaria.
2: Segreto?
0: È segreto oggi.
1: Bene.
0: Con la sua lugubranza.
2: Appunto. Anche? Sento del mistero.
0: Con la sua terrificanza.
1: Addirittura.
0: Oggi è terrificante.
1: Signora.
0: Chi è questa persona?
2: Augusto Abbondanza.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon mercoledì 27 maggio 2026. Esibizione Porcella nella Fontanella, un uomo nudo nella fontana. La foto, come accade in questi casi, diventa, com'è che si dice, virale. Qualcuno ha anche pensato a un fotomontaggio, chi invece ha assistito alla scena lo ha confermato. E l'uomo, che è stato fotografato nudo mentre faceva il bagno nella fontana in centro a Monza, in Lombardia. La foto dell'uomo, probabilmente intento a combattere l'ondata di caldo micidiale che ha colpito un po' tutta l'Italia, è stata postata diventando oggetto di curiosità, e adesso le indagini sono per capire i perché e per come di questa esibizione, anche se sembrano abbastanza evidenti. Eh sì. Eurostat, secondo i dati diffusi, oltre 72 milioni di persone sono a rischio povertà nell'Unione Europea, percentuale dell'Italia che resta stabile attorno al 18,6%. Omicidio e riciclaggio, un blitz tra Bari e Tirana. 14 misure in ambito di un'inchiesta sul delitto di Viesti e sul riciclaggio del denaro in Albania, ma le indagini proprio in questo filone continuano. La musica in lutto per la morte a 95 anni di Sonny Rollins, leggenda del jazz, con il suo sax. È stato un gigante del calibro di Davis, Parker e Coltrane. Addio Sonny Rollins, sei stato un grande musicista, non sarai dimenticato. Nel primo trimestre dell'anno il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. L'Istat aggiunge che per gli esercizi ricettivi 23 milioni sono stati gli arrivi e 71,6 milioni le presenze. Marzo è stato il mese più turistico del trimestre. E si spera che continui, e intanto arriva il caldo pazzesco. Dice Marika Frusciu: io ho rivelato più volte, adesso l'ho preciso ulteriormente, che ho avuto una storia con il calciatore e ora allenatore Pippo Inzaghi. Marika Frusciu, chi se ne frega. A proposito di calcio, c'è la finale europea di Conference League quest'oggi. Le squadre in campo per il trofeo sono Crystal Palace e Rayo Vallecano. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Anticiclone africano sempre prepotente sull'Italia, seppure con qualche flebile difficoltà dal lato nord-orientale del nostro paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove. Tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Flamenco paranoia.
1: Flamenco, eccoci. Flamenco, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Che bella basettina, ci piace molto. L'hai rubata a Palomo Bell'Uomo Stussi questa base, vero?

0: Venite qui ragazze, qua passano e non si ferma. Ah, Calabrigella, oh, vedi che passano.
1: Ciao Sere, ciao Ellen, buon ciao, pranzo.
0: Ciao, ciao ragazzi e ciao Lidia Maria Tarsitano.
1: Lidia Maria Tarsitano che sì, oggi guarda con questo capello che piace tantissimo a me, un po' sciolto, un po' selvaggio, un po' fluente.
0: Sciogli le trecce i cavalli, corrono.
1: Stai benissimo lì. Lidia Maria, sei bellissima. Oh,
0: devo
1: bene.
0: Chiamare Miccio, eh? Vuoi fare il programma con
1: no,
0: Miccio?
1: Scusa, però io sono Miccio, una io che...
0: Chiamo Miccio e vado a fare il programma con Paoletta. Guarda,
1: no, tu rimani qui. Tu rimani qui.
0: Vabbè.
1: Come voi rimanete qui perché l'abbiamo anticipato. C'è una bella sorpresina anche. C'è un motivo in più.
0: Sorpresina per voi. E tra l'altro, noi siamo i soliti due: quelli lì.
2: Mauro Marino.
0: Esatto.
2: Francesca Leto.
0: Saremo qui fino alle 4 se vi farà piacere. Quindi la sorpresa sarà in queste 3 ore che abbiamo a disposizione tutti i giorni. C'è anche un numero se volete scrivervelo:
1: il 331-995-0095.
0: Ho detto se volete scriverlo, non a caso.
1: È vero, non a caso.
0: Che servirà per il gioco.
1: Esatto.
0: Anche.
1: No,
0: va
1: perché
0: bene.
1: Bisogna decifrare, sono messaggi subliminali.
0: Va
1: precisi.
0: Bene. Intanto abbiamo aperto con Olly e Balorda Nostalgia, poi il flamenco
1: Paranoia,
0: disco nuovo di Samurai J. E ora possiamo andare velocemente, pochi secondi, al cinema.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: Sempre a tuo fianco.
14: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre.

0: la verità. La verità di Vasco.
1: Ma ci siamo messi d'accordo sul verde anche oggi.
0: Oggi
1: tu
0: siamo
1: verde, io verde. Tu non sei verde? No, tu no, tu non sei verde.
0: Però lei è floreale.
1: Lei
0: oggi,
1: è fiorita. Quindi,
0: siamo
1: ora vado a bagnare i fiori di là un attimo.
0: dai.
1: Prego.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
9: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale, Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Oggi faccio il testimonial buono. Mi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
20: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età. Voglio

0: Canzone dedicata alla nostra Ada, da parte di Arisa, Rugiada.
1: Certo,
0: siamo
1: certo,
0: pronti Rugiada. Per i saluti a caso, puoi fare tu la sigla, per favore.
1: Ma dai, mi stai promuovendo, dai, mi stai facendo
0: no,
1: fare
0: No, è che
1: sempre.
0: Mi va giù anche la voce,
1: ah,
0: quindi
1: okay.
0: Sai com'è.
1: È il primo giro dei saluti a caso.
0: Vedi che polmoni? Poi la fai meglio, oh, quindi ci sta.
1: No, il maestro non si supera il maestro.
0: Allora, mentre va la tua base preferita,
1: Havaiana,
0: che poi è una baciata, ma va bistes, ci scrive Stefano FM, un caro saluto anche oggi. Ma ho visto su Instagram la foto del profilo di Lidia Maria Tarsitano, che è qui con noi ai pulsantini. Molto bella davvero, dice.
1: Sì.
0: Come tutte le donne di Radio Italia, anche
1: grazie.
0: Gli ometti, bravo, pensa anche
1: bravo.
0: A noi Stefano, grazie.
1: Ma,
0: grazie.
1: Ma secondo te Stefano, io non dico la verità quando dico
0: no,
1: le
0: infatti,
1: cose
0: certo,
1: perché è
0: certo.
1: Vero è che è così. Allora, buongiorno Radio Italia, non vedo l'ora
0: un attimo questa è un'altra anduia o un regalo di cioccolatini calabresi
1: no,
0: per noi
1: questo
0: abbiamo letto il messaggio, grazie. Lidia Maria, prego.
1: Non vedo l'ora, arrivi sabato sera per il concerto dei Rock in Mille.
0: Bello.
1: Ci vediamo a Torino, ci scrive Roberta.
0: Ci
1: ciao,
0: sarà
1: Roby.
0: Anche qualcuno di noi sicuramente. Complimenti, se non ci foste dovrebbero inventarvi.
1: Veramente?
0: Dice Laura. Grazie,
1: Laura.
0: Siamo come la panda, non so, c'era uno slogan una volta che era così. Poi.
1: Ciao Mauro e Francesca.
0: Sì.
1: Ieri sono stata male a letto.
0: Aia.
1: Per insolazione.
0: Oh,
1: attenzione.
0: Oh,
1: oggi
0: signora.
1: Un po' meglio, si va al lavoro, mi fate bella compagnia. Ci scrive la nostra amica Ele.
0: Buon lavoro,
1: ciao, Ele,
0: meno
1: buon
0: male
1: lavoro.
0: Che ti sei ripresa. Potete dire e a urlare a tutto il mondo che adoro da morire il mio piccolo mondo segreto di nome Simone. Ciao Simone!
1: Urlandolo, certo.
0: Okay.
1: E aggiunge anche che è il suo sorriso giornaliero.
0: Mamma mia, che meraviglia.
1: Buona giornata Mauro e Francesca, ma senza
0: sì.
1: Radio Italia non lavoro. Ci siete da anni, grazie per la compagnia, il vostro amico Ignazio. Grazie Ignazio.
0: Molto bene, molto bene. Adesso andiamo al pronto soccorso e controlliamo anche l'ernia. Visto che c'è ernia, non si sa mai.
1: No, dicevo, dove va?
0: Questo è per te.
1: Grazie.
0: Tu

0: un salame?
1: No, oh yeah. Il panino al salame, che buono!
0: Molto buono, mi stai facendo venire fame, guarda.
1: Perché io ho detto panino al salame, panino al salame, panino al salame.
0: Mannaggia, ma anche un bel panino con la mortadella, quella che dentro c'ha i cosi verdi, là, come si chiama?
1: Pistacchi.
0: I pistacchi. La birretta fresca.
1: Adesso la birretta fresca mi gonfia un po'.
0: Vado alla macchinetta a prendere un panino.
1: No, non c'è. Un'altra cosa.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia solo musica italiana vola ad Arenella in Sicilia, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana, e con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie e parti anche tu, ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia solo musica italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni

0: voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia, ci vediamo là.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ditemi che non sto sognando.
3: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
2: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis. Buongiorno convenienza.

0: matta io, ma sono matta.
1: Amata. Ma a forza di sentire Marino, non vi dà fastidio?
2: No, ma no, no.
3: Mauro.
1: Allora, abbiamo da finire il giro
2: Mauro.
1: Dei messaggi.
2: Eccolo,
1: sì,
2: eccolo.
1: Dobbiamo finire il giro dei messaggi.
2: Un saluto a voi FM da Angelo, l'imbianchino da San Michele Salentino, provincia di Brindisi.
1: Bello.
2: Vi ascoltiamo sempre con immenso piacere. Stiamo ristrutturando un bel trullo con volta a stella. Mm. Un saluto a mio figlio Antonio e Giada che vivono ad Oggiona. Un abbraccio a voi e a tutta Radio Italia.
1: Tra l'altro ci hanno mandato due belle foto dove si vede proprio all'interno del trullo mentre loro stanno, cioè, ristrutturando, stanno lavorando.
2: Angelo, cioè, Angelo, ci mandi anche la foto dell'esterno che vediamo il trullo.
1: Francesca,
2: sono curiosa.
1: Vuole vedere.
2: Voglio
1: il tuo
2: vedere
1: trullo.
2: Il trullo.
1: Dai, Francesca vuole vedere il trullo, manda il trullo.
2: Dai,
1: per
2: manda
1: favore.
2: Il trullo.
1: Poi FM anche con 34 gradi non passa la voglia di ascoltarvi. Un caloroso saluto, dice Floriana da Como. Grazie Floriana.
2: Floriana. Poi c'è Ele che ci chiede info riguardanti Radio Italia Live di Palermo. Ci sarà la conferenza stampa proprio il giorno 4.

0: 4 giugno e saprete tutto, manca poco.
1: Buongiorno ragazzi, Francesca sei bellissima, dice Ivan da Reggio Emilia.
0: Grazie, che bello Ivan, oggi complimenti.
1: Anche a Reggio Emilia vai alla grande.
0: Grazie.
1: Molto bene. Poi Virna scrive, ragazzi del mio cuore, come state? Gentilmente potreste fare tantissimi auguri di felice compleanno alla romana Doc Marica da tutta la sua famiglia allargata e accogliente, ovviamente anche da me, dice.
0: Ma
1: appunto.
0: Certo, auguri, auguri, auguri.
1: Molto bene, ma...
0: Marco Mengoni.
1: Ce l'abbiamo qui. Muhammad Ali. Muhammad da qui. Succede.

0: prendo. Ecco freestyle che ti ho fatto.
1: Mamma mia, veramente, via. Questo Mauro Marino non finisce di stupirci ogni giorno. Allora, prima di scavallare nell'ora dopo, salutiamo Mario di Appiano Gentile.
0: Ah, Mario, certo. Ciao Mario. Ciao Mario, ciao. Pensavo volessi.
1: No, scavallo subito, prego. Sono le 2:01.

0: Italia così come lo chiamo io, che era questo qua.
1: Chiamatelo come
0: quello lì, basta.
1: Sì, chiamatelo come volete. Poi, che noi capiamo.
0: Qua dicono Francesca, ecco il trullo. Ho capito, però la foto non è arrivata.
1: Non è arrivata la foto.
0: Manda la foto, che sennò non vediamo il trullo per Francesca,
1: ecco.
0: Hai capito?
1: Ok. Allora.
0: Allora, tanto fate in fretta, anche perché il 13 novembre di quest'anno finirà il mondo.
1: No, non ci sto. Chi lo dice? Chi lo
0: è tornata a circolare questa bizzarra teoria secondo cui il mondo finirà tra pochi mesi, per l'esattezza il prossimo 13 novembre, quindi devi anticipare il tuo compleanno.
1: Eh sì, perché io compio gli anni il 26 di novembre, devo anticipare al 12 almeno.
0: La tesi risale al 1960 e si basa su uno studio del fisico austriaco Heinz von Foster, che penso si chiami così, comunque poco importa, che aveva preso in considerazione il rapporto tra crescita della popolazione e risorse disponibili sul pianeta.
1: Capito, però dal 1960 ad oggi un po' di cose sono cambiate,
0: no,
1: magari
0: capito, però,
1: il signor dottor von Förster,
0: però
1: magari.
0: Lui già nel 1960 sosteneva che il 2026, l'esattezza, per esattezza il 13 novembre, il mondo sarebbe finito. Perché?
1: Perché
0: questa base scientifica si aggiunge anche il peso della superstizione, cioè 13 novembre cadrà di venerdì e in molte culture venerdì 13 è un giorno un po' sfigato, diciamo così, sfortunato.
1: Beh, quindi. Allora noi cosa possiamo fare? Fare tutti gesti scaramantici.
0: Allora, avete tempo a organizzarvi da qui fino al 13 novembre, va bene?
1: Dai, c'è un po' di tempo, quindi avete modo di fare quello che...

0: la domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: visto che abbiamo un uomo nero in studio?
1: Questa abbronzatura gliela invidio
0: uno,
1: tanto.
0: È uno dei neri per caso lui. DJ Rolamo.
1: Ciao DJ Rolamo.
0: È l'uomo più abbronzato del mondo.
1: Anche l'uomo più profumato del mondo,
0: è
1: tra
0: vero,
1: l'altro.
0: È vero.
1: Sì, ha un buonissimo
0: Allora,
1: profumo.
0: È arrivato il trullo?
1: È arrivato il trullo, grazie mille.
0: Grazie,
1: sì,
0: ragazzi,
1: è un trullo
0: grazie.
1: In ristrutturazione, vedo.
0: Però sempre un trullo,
1: ha sempre
0: ecco.
1: il suo fascino. Sì, grazie sì. mille, grazie.
0: Bello,
1: che bel posto,
0: bello,
1: che bel
0: bello,
1: posto.
0: Bello. Va bene, Lidia Maria, dobbiamo andare, vero?
1: Sì,
0: prego,
1: sì,
0: prego, prego.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
17: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
18: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.figc.it.

0: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un Penny!
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 31 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Bresh. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: si muovono, evviva! Io
1: sì,
0: me la vedo
1: bello.
0: Questa canzone ai party di Giovanotti quest'estate, magari con Alfa a cantare Buon Vento.
1: Che bello, ma hai visto che bello che

0: l'hanno pubblicato anche sulla nostra pagina di Radio Italia su Instagram.
1: È vero.
0: Il video di quando Alfa ha fatto sentire ai genitori la canzone, bellissimi momenti.
1: È
0: belli,
1: stato
0: belli,
1: un suo
0: belli.
1: Sogno realizzato di Alfa e anche di Jovanotti. Devo dire, il pezzo è molto carino. Adesso abbiamo dei messaggi per voi, anzi vostri, prego.
0: Sì, allora, quindi ci scrive Alessandro: il giorno 4 verranno annunciati i cantanti di Palermo.
1: Sì.
0: Questo significa che manca poco e vi vedrò tutti arrivare, certo, visto che sei a Palermo, noi arriveremo.
1: Non verremo il 4, verremo un po' più avanti.
0: Noi verremo, noi, la nostra data è il 28, noi verremo già lì il giorno prima per fare
1: 26 forse,
0: ma credo che i lavori di allestimento li vedrai già prima.
1: Ovviamente alla conferenza stampa ci sarà il capo, questo sì. Buongiorno ragazzi, un saluto a tutti da Ileana e Nicola da Porto Recanati, qui fa caldo ma al mare è ventilato, beati voi che avete il mare ragazzi.
0: Bella quella frase, sì, fa caldo ma al mare è ventilato, la tipica frase, che bello, che bello. Allora attenzione, c'è un appuntamento sabato 31 maggio per chi volesse a Pompiano,
1: Pompiano
0: in provincia di Brescia. Sì. C'è la 10ª edizione della nostra corrida dilettanti allo sbaraglio in oratorio alle ore 21.
1: Ragazzi,
0: cucina aperta dalle 19. Ci scrive Elena.
1: Elena, ti mando Francesca che lei canta.
0: Ma non ci sono io il 31.
1: Mannaggia.
0: Sono a Rimini Wellness.
1: Spostate la cosa, fatela al 32.
0: Se no venivo a fare la dilettanti allo sbaraglio.
1: Fatela al 32, ho detto. Andiamo, va.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio. Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami. Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: è?
1: Sono il mago di Parigi, Venere e Leone.
0: Ah, giusto, perché dice che non si può parlare.
1: Giustamente. Allora, Francesca, ti volevo aggiornare. Hanno scritto quelli di prima, di Popolo Pompiano.
0: Sì, del coso la corrida,
1: esatto,
0: allo sbaraglio. Sì.
1: Dilettanti allo sbaraglio, non è il 31, ma il 30.
0: Che è sabato. E non ci sono, sono arrivi
1: allora,
0: wellness.
1: Allora ho ragione io, bisogna farlo il 32.
0: Bisogna farlo il 32, per
1: dai,
0: forza.
1: Facciamolo il 32.
0: C'è Sal.
1: Ecco, allora cantalo così, Tallemi. Vai, via, forza.

0: Sì. Con la mano sul petto io te lo trasmetto.
1: Già, te lo trasmetto. Allora, Lidia Maria ha detto che dobbiamo essere velocini.
0: Ovvero?
1: Ovvero.
0: E allora andiamo, dai. Vieni.
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
3: E di vincere, Antonella.
4: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Chiudi gli occhi, che note sono?
1: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Allora, ci siete?
8: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
11: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Ma perché lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Perché non lo fai?
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
17: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
16: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
18: Questa sfida la vince Gianlu.
19: Sono proprio curiosa.
16: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
20: Un posto così non si trova da nessuna parte.
16: Per vivere esperienze uniche.
21: Ti senti di darmi subito un top?
20: No.
16: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
22: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: galattici guardano il cielo.
1: E c'è qualcuno che invece ha visto le stelle.
2: Sì.
1: Sì, ne stiamo parlando. Sì, ne stiamo per parlare dopo un pasto a base di pesce con la sua compagna, un 51enne di Francavilla. Si è visto recapitare un conto da 145 euro. Sicuramente l'ha considerato un po' troppo elevato. Dice cifra sproporzionata. L'uomo ha pensato bene di intavolare un'accesa discussione con il titolare del ristorante. E infine anche una bella capocciata gli ha dato qua.
2: Esatto. Uno scontro a capocciate. Che sì, insomma, ha fatto andare a terra tutti e due, sì, praticamente. E poi non solo, questo signore si è super scaldato, quindi ha iniziato a inveire, prendere la sedia, insultare i prese, insomma un vero casino.
1: Se vai a mangiare il pesce sai che più o meno le cifre non è che ti allontani molto da quelle cifre,
2: no,
1: lì,
2: esatto.
1: Quindi doveva pensarci anche un po' prima.
2: Mi viene da pensare che magari ha bevuto un po' troppo,
1: insomma, alla fine sta cena gli è costata 2000 euro di risarcimento.
2: E certo, con tutti i danni e tutto quanto.
1: Ha speso un po' di più, ecco. Conveniva stare zitto. Che il titolare, oltre a vedere i soldi, ha visto appunto anche le stelle,
2: sì,
1: perché ha preso
2: questa testata
1: in fronte da parte di questo tizio, che la prossima volta evidentemente andrà da un'altra parte a mangiare.
2: Credo proprio
1: per spendere di meno,
2: non lo so.
1: Comunque,
2: casa,
1: quando è andato via dal ristorante.
2: Non era contentissimo.
1: Chi invece era contentissimo?
2: Vabbè, allora, Tiziano Ferro, ma
1: cosa?
2: No, niente.
1: Era contentissimo.
2: Dopo lo dico, sì.

0: ancora.
1: Cosa volevi dire prima?
2: No, volevo dire che lui non era contentissimo, però qualcuno tra poco lo sarà.
1: Brava, brava, perché parliamo dell'attesissimo ritorno di Tiziano Ferro live a 3 anni di distanza dall'ultimo tour che lo ha visto esibirsi davanti a 570.000 spettatori. C'è un nuovo tour, Stadi 2026, che attraverserà tutta l'Italia, giusto?
2: Sì, 10 stadi per un totale di 12 date. La prima è prevista per il 30 maggio a Lignano Sabbiadoro, mentre il gran finale sarà il 12 luglio a Messina. E noi cosa facciamo, secondo
1: voi? Noi di Radio Italia solo musica italiana, indovinate un po', siamo la radio
2: ufficiale
1: di questo bellissimo tour Stadi 26 di Tiziano Ferro, e vi diamo la possibilità di portare a casa 2 biglietti per il concerto del 28 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.
2: Esatto, dovete mandare un sms o un whatsapp al 331 995 0095 con la scritta Stadi 26 più il vostro nome e la vostra città.
1: Ripetiamo, 331 995 0095, perché scrivete Stadi di 26, vostro nome, vostra città. Ricordatevi che la tappa è quella del 28 giugno allo Stadio Olimpico Daga Vidale.
2: Esatto.
1: Va bene?
2: Io vado a scavallare adesso.
1: Vai, vai,
2: sono i 3 2 minuti.

0: meno male che è finita. Non per Blanco, per carità, ci mancherebbe, con Elisa, la canzone è bellissima, ma per come canta Francesca.
1: Ma è irresistibile. Ma anche hai visto anche lui che fa le pulizie in casa?
0: Ma io ho visto, ecco, tu che lo segui, sei sempre presente sui suoi social a cercare novità, eccetera. Hai visto che l'ho visto che cantava con tipo un moccio in mano.
1: Cantava con un moccio, però questo è forse un messaggio per i fan, perché cantava una canzone che non è mai stata pubblicata realmente, però che i fan conoscono, che si chiama Sottogonna.
0: Ho capito.
1: Per cui vediamo, magari la pubblicherà. Di certo c'è il tour estivo, per cui andate sul nostro sito a scoprire le date.
0: E lì trovate veramente tutto. Ma concentriamoci su Tiziano Ferro, di cui abbiamo parlato prima, che siamo radio ufficiale del suo tour, il ritorno negli stadi, stadi 26. Chi andrà a vedere il concerto il 28 giugno allo Stadio Olimpico Daga Vidale?
1: Ci andrà Maria da Roma. Maria è molto contenta di aver vinto questi biglietti, voleva un saluto da noi.
0: La salutiamo molto
1: volentieri.
0: Maria. Ciao Maria, ti dedichiamo anche una canzone. Oi,
1: Maria,
0: Maria, ti amo. Vai.
1: Vai Maria, è per te.
0: Consiglio a Tiziano Ferro negli stadi di fare anche questa. La versione italiana secondo me potrebbe funzionare.
1: Molto bene.
0: Posso salutare il mio amico Pippo Lo Russo?
1: Certo,
0: che è un collega.
1: Pippo.
0: Ciao Pippo, un abbraccione che ci sta ascoltando. Va bene. Che bello, c'è il nuovo di
1: Aiello.
0: Esattamente.

0: Dunque, no, stavamo dando un'occhiata ai messaggi. Qualcuno scrive: non mi ricordo che cosa si doveva scrivere.
1: No, ma vabbè, tanto ormai è andata. Ormai è andata al comunque prossimo giro. Così. Poi c'è qualcuno.
0: Era stati 26, comunque. Vabbè.
1: Poi ci sono Eros e Cecilia che avevano scritto per partecipare, poi ci hanno mandato una rettifica. No, niente, ho sbagliato, siamo a Malaga.
0: Ah, si vede quel
1: evidentemente
0: giorno sono a Malaga.
1: Sono in vacanza,
0: allora,
1: esatto.
0: Niente, allora niente.
1: Grazie per avercelo detto.
0: Ritenta, sarai più fortunato, diciamo a tutti. Salutiamo anche Elena che ti scrive:
1: sì, Elena.
0: Ma quanto ti lovo, Francesca, perché noi che amiamo cantare ma siamo diversamente intonate, che fatica facciamo, dice.
1: Sì,
0: grande, no? Francesca, sempre avanti.
1: Grazie,
0: te la mando a casa così canta sotto la tua finestra.

0: Niente, cantiamo insieme, ecco, allora, guarda, mamma mia, bel concertino, mamma mia.
1: Ho perso il filo, dove siamo?
0: Siamo andiamo
1: con Fulminacci, un'altra canzone che ci piace molto.
0: Molto, molto, sì.
1: Soprattutto il titolo.
0: Maledetto me?
1: Esatto.

0: Chi è?
1: Perché non riesco a mandarvi messaggi?
0: Ma
1: cioè non riesco.
0: Ma come?
1: Partolo, non rivedete.
0: Ma come no?
1: È arrivato. Come mai?
2: Ma è arrivato il messaggio, scusa.
3: Il vocale è arrivato. Vedi, funziona.
2: Probabilmente
3: allora
2: non vedi la spunta, quindi tu pensi che noi non li riceviamo, ma in realtà li riceviamo.
3: Ma noi riceviamo e leggiamo tutto.
2: Comunque
3: tutto.
2: Il messaggio è arrivato. Ti salutiamo, ciao. Ti abbracciamo. Ritenta, anche tu sarai più fortunato. Via.
4: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
14: La scelta giusta è il futuro.
15: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
14: La scelta giusta è l'attenzione.
15: I polli allevati senza uso di antibiotici.
14: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
16: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
17: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Marco Masini.
16: Fai le valigie e parti anche tu.
17: Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort.
16: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
17: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
18: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
19: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
8: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
11: Sono arrivati Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
5: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: che esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sorry, scusa, lo sento. Come sì, dicono i pinguini, sì, tattici nucleari e niente. Chi è?
1: Chi è?
2: Ah! Perfetto, perfetto, l'ho sentito.
0: Ah, così ah, prima.
2: Bene, grazie, grazie.
0: Bene, bene. Ci fa piacere.
1: Ciao.
0: No, così abbiamo dato continuità al messaggio di
1: non
0: prima.
1: Non ci ha detto come si chiama, però.
0: Lo salutiamo. No, se no ce ne manda un altro.
1: Magari ce ne manda un altro.
0: Lo salutiamo, lo salutiamo. Allora, d'ora in poi molti di voi che hanno paura del dentista saranno molto più tranquilli e felici perché adesso ti danno il gas esilarante.
1: No, in che senso? Allora, no, io so che ci sono tante persone che hanno paura di andare dal dentista.
0: Il 70% della popolazione dichiara di provare ansia o timore prima di una visita dentistica. Quasi 13 milioni di italiani rinunciano o rimandano trattamenti necessari. E per superare appunto la paura del dentista c'è una soluzione che sarebbe quella del gas esilarante, cioè il protossido di azoto.
1: E quindi tu arrivi dal dentista
0: e cominci a ridere e apri anche la bocca. Il vantaggio è quello, quando ridi
1: è vero,
0: non deve neanche dirti apri la bocca, hai capito? Arrivi là e via.
1: Ma dopo passa subito questo effetto o rimani così tutto il giorno?
0: Allora, diciamo che questa cosa è nata per le cure mediche, no? Giusto? Per alleviare il dolore, eccetera. Poi purtroppo c'è gente che si sballa con queste robe bisogna farlo perché è il casco del palloncino, hai capito?
1: Però chiedere alla mia amica Fiammetta che farà dentista.
0: Chiedi alla dentista, secondo me. Perché tu arrivi là, ti mettono questo gas esilarante e tu apri la bocca e il dentista può lavorare, capito? E tu stai tranquillo e rilassato e voilà.
1: Sai che mi piace molto?
0: Ti piace?
1: Andrei dal dentista subito
0: ecco,
1: per farlo.
0: Sì, vabbè, sì. Se l'avete provato fatecelo sapere, che siamo curiosi, va bene? Perfetto.
1: Sai chi c'è adesso?
0: Chi c'è?
1: Giulia con Coez.
0: Ah, Giulia
1: tutti
0: e Coez.
1: Due insieme.
0: Bello,
1: sì,
0: bello,
1: sì.
0: Bello.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: certi denti brillano.
1: Stavamo parlando appunto di questo metodo di dare il gas esilarante ai pazienti, perché che così non hanno paura.
0: Pare sia una buona soluzione per quelli che hanno paura del dentista. Dice Flavio da Aprilia: l'effetto del gas finisce di sicuro dopo che ti presentano la parcella. Ciao belli.
1: È vero. Qualcun altro dice: il problema non è la paura del dentista, ma è il prezzo del dentista.
0: Ho un'idea.
1: Vai.
0: Quando è arrivato il momento di pagare, ti fai ridare un po' di gas esilarante, così, così non te ne accorgi.
1: Passi
0: ridi,
1: la carta
0: paghi,
1: e non
0: e te ne vai senza nessun problema. Va. C'è Bresh.
1: Bella,
0: come
1: eh?
0: Sta?
1: Sta da Dio.
0: Dopo il dentista?
1: Ma anche
0: beh, buon per
1: me.
0: Lui.
1: Sì,
0: allora.
1: Sì.

0: Voglio le stesse cose che prende Brecht per stare anch'io da Dio, come dice
1: è
0: lui
1: vero,
0: nella canzone.
1: Vero. Guarda, tra poco starai benissimo perché facciamo l'ultimo giro dei saluti a caso.
0: Molto bene.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant. Oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: In questa notte fantastica.
8: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente unico. La nuova avventura di Jovanotti.
9: Ti porto via con me.
8: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
9: Sono un ragazzo fortunato.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
14: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
15: Puoi provare Meclon Lenex.
16: Conosci Meclon Lenex?
15: Meclon Lenex.
16: Ce l'hai, Meclon Lenex?
17: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
18: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
19: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Ditemi che non sto sognando.
0: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È una follia!
15: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
17: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.

0: Però sono belle queste cattive abitudini, ci sono
1: piaciute. Piacciono,
0: bravi,
1: sì,
0: bravi,
1: mi piacciono,
0: bravi, bravi. Allora al volo e l'ultimo girettino dei saluti a caso. Ciao carissimi amici, siete eccetera, mi fate sempre un'allegra compagnia, vi voglio bene, buon proseguimento di giornata, Sabri da Bergamo. Grazie,
1: grazie.
0: Sabri,
1: salutiamo, grazie. Anche Vinicio e Luciana in viaggio in Svizzera, in Canton Ticino, per i loro 48 anni di
0: auguri,
1: matrimonio.
0: Auguri, auguri. Ragazzi, fa caldo, sì, però noi abbiamo ripristinato le secchiate d'acqua, oggi
1: volendo.
0: Non le abbiamo utilizzate, ma le abbiamo ripristinate, i prossimi giorni potrebbero servire. Per fortuna ci siete voi con la vostra freschezza, io amo l'inverno, oggi per riprendermi dal caldo afoso e odioso ho comprato la mia bella piantina di basilico, è il segno che è arrivata ufficialmente la stagione estiva, l'unica cosa diciamo che mi consola dell'estate, pane e pomodoro con un po' di basilico. Un abbraccio appiccicoso, Barbara da Benevento.
1: Ciao Barbara.
0: Barbara,
1: mi mandate un saluto, sono Angela, mi sto godendo il mio secondo giorno al mare in Calabria. Un mare bellissimo, con tanta pace, vi ascolto sempre, siete simpaticissimi e fate tanta compagnia. Grazie Angela, buona vacanza.
0: Confermiamo, la Calabria è bellissima,
1: bellissima,
0: bellissima, bellissima. Poi chi altro c'era?
1: Buongiorno, sono una vostra assidua ascoltatrice da Treviso. Ci chiede una canzone, è bellissima quella canzone, è vero, noi andremo a parlarne con l'ufficio programmazione.
0: Ne parleremo.
1: Sì, ne parleremo.
0: Basta, finito?
1: Ne
0: no.
1: parleremo e poi c'è qualcuno che vuole fare questa dedica segreta.
0: Sì.
1: Buongiorno e auguri per i tuoi 35 anni, amore mio. Chissà.
0: Auguri a tutti quelli che oggi compiono 35 anni.
1: Già.

0: sentono chiamati in causa, magari certo. qualcuno è vicino all'uomo o la moglie o il marito
1: e dirà ma è per te questo, quindi buttiamo zizzania,
0: che ne sappiamo, non lo sappiamo.
1: Vabbè, speriamo di no.
0: Cosa ci lasciano, Amy?
1: Le briciole.
0: Le briciole.

0: mi spiace, Noemi ci ha lasciato le briciole, quindi non è rimasto molto.
1: Abbiamo spartito.
2: Noi ci accontentiamo, ragazzi.
0: Cosa facevi con due cuffie in testa? Fa livelli.
2: Sto provando a vedere se sentivo meglio.
0: Vabbè, dai, si sente bene.
2: Sì, sì, sì, sì, però sai, con due cuffie praticamente doppio.
0: Ma quelle serve per i messaggi, quella lì.
2: Ah, sì.
0: Se schiacci.
2: Ho sbagliato.
0: Senti tutti i messaggi che sono arrivati vocali.
2: Ho sbagliato. Vabbè, riproverò.
1: Vabbè. Noi
3: io devo starci due ore.
0: Vabbè, auguri.
2: È il caldo, ragazzi.
1: Sì,
3: dicono tutti
1: calura.
3: Che è il caldo. Dicono tutti così. Tu sei così pure a dicembre.
0: Ecco, perfetto.
2: E lì è il freddo.
0: Ragazzi, ma Lidia Maria, la volete? Ve la lasciamo? La portiamo via
3: ma
0: con
3: magari.
0: Noi?
3: Magari.
2: Però lei ha detto di no, quindi credo
1: che
0: andare
1: no,
0: via.
1: Perché lei deve andare a fare la merenda. Anche lei,
0: capito.
1: Sono le 4 ora, quindi.
0: Va bene, ce ne andiamo tutti. Grazie, ragazzi. Buon proseguimento. Ciao a tutti.
1: Ciao, ragazzi. A domani. Sono le 4.

0: Loredana, per te cosa ti aspetti da me? Buon pomeriggio amici, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te. Sei pronto?
0: Sì, aspetta, oggi è mercoledì.
1: Mi hai detto aspè.
0: Sì,
1: per controllare la data sul cellulare hai detto aspè a me e a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Sur Musica.
0: Aspè a te.
1: Ok.
0: Perché Loredana, per te cosa ti aspetti da me? Aspè.
1: Perfetto.
0: Hai capito?
1: Perfetto, molto bene.
0: Così, così abbiamo la prova che siamo live.
1: Sì, c'è Edo Stanzini in regia.
2: È ufficiale. Fa schifosamente caldo. Aiutateci.
0: Questa è la sua nuova sigla. Sarà così per tutta l'estate? No, che, no, no, ok.
1: Ma okay, che okay. Giornata è?
0: Oggi abbiamo iniziato.
1: Ma che cosa sta succedendo?
0: Sì, sto un po' così.
1: Va bene, va bene. Abbiamo due ore comunque per migliorare e no, per allora, aggiustare il tiro anche.
0: Lo sapete, ormai avete capito che il nostro saluto è un po' sempre così.
1: Sì, è vero. Questo è vero. Questo è vero, è vero, è vero. Però. Allora, ho capito che questa cosa vale sempre, funziona sempre, farò come hai fatto tu quando c'erano ancora Mauro e Francesca. Diamo la colpa al caldo.
0: Sì.
1: Sempre e comunque, adesso per un mesetto, lo dico anche a chi ci sta ascoltando, avete quella scusa lì, qualsiasi cosa facciate, ma è il caldo, sai.
0: Ma è un'ottima scusa secondo me.
1: Io la sto usando per lo sport anche tanto.
0: Quando perdi?
1: Certo.
0: Giusto.
1: È il caldo.
0: Lì forse veramente però.
1: No.
0: In ogni caso, amici, abbiamo due ore per parlare di un sacco di cose.
1: Sì, sì, sì,
0: e
1: sì.
0: E lo faremo con tutta la calma del mondo, dai. Rilassiamoci.
1: Tranquillo.
0: Prendiamoci una granita.
1: Va bene, iniziamo.
3: Disco Italia. Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: la domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: L'effetto che fa a me anche a chi sta ascoltando Radio Italia solo musica italiana.
1: Dolcezza, sollievo. Relax.
0: Fiore di maggio di Fabio Concato è una di quelle canzoni che mi rimettono in pace con il mondo.
1: Sì, sono convinto che questo sia abbastanza comune su questa canzone.
0: Cioè, adesso veramente bisogna impegnarsi per rovinarmi la giornata. Dopo
1: mi impegnerò.
0: Grazie.
1: Tranquilla.
0: Marco. Ti ringrazio.
1: Lo farò.
0: Grazie.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49€.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte.
12: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
13: 5 step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
16: In questa notte fantastica.
17: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
18: Ti porto!
17: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
19: Sono un ragazzo fortunato.
17: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
20: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere?
21: No, è tornata la candida.
22: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
23: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
24: Io.
23: E la multa dell'altro giorno?
24: Io.
23: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
24: Io.
23: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
24: Io.
25: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
26: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
27: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
28: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia.
0: come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
2: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: Taranai. Bella Madonnina su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora amici, parliamo di nuove uscite, nuovi tour, nuove cose che sta facendo in questo periodo Francesca Michelin, tra l'altro continuando il filone dell'esoterismo con Magia Bianca, che è il suo nuovo album che uscirà appunto fra poco, il 12 giugno.
0: Sì, il disco è già in pre-order, ci sono 9 canzoni ed è un concept album, che ci sono all'interno atmosfere medievali, storie di dame, di streghe, e tra l'altro ho visto anche che ha detto che non ci sono dei featuring, ma ci sono delle presenze, quindi ci sono delle voci, capito?
1: Sai che il tour estivo si chiama Strega Comanda Summer Tour.
0: Beh, okay. Giusto.
1: E quindi attraverserà il paese anche con i suoi concerti.
0: Sì, i live estivi anticipano gli appuntamenti nei principali teatri italiani che sono già in programma per il prossimo autunno. Comunque, no, lo facciamo dopo.
1: Lo facciamo dopo.
0: Il faro nella nebbia lo facciamo dopo. Ci ho ripensato.
1: Adesso Francesca Michelin, questa si chiama Una donna non può.

0: Marco Mengoni, Non me ne accorgo, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un po' il titolo di questa storia, un po' il titolo di questa storia è la canzone che passeremo dopo, ma in mezzo cosa c'è? C'è questo fatto che i bambini americani, e sottolineo americani, ma sì, forse non l'ho detto, americani, sì, hanno le idee un po' confuse, e questo spiegherebbe tante cose poi quando crescono.
0: No, ma insomma poi anche per la situazione che vivono quotidianamente. Però qua la confusione è sul cibo. Confusione è sul cibo perché sembra che quasi la metà dei bambini non sappia esattamente da dove arriva il cibo. Qualche esempio.
1: Ti dirò di più, i bambini americani credono che il bacon venga dagli alberi.

0: capisci? No, quindi loro sono convinti che stanno mangiando della frutta.
1: No, non si spiegano tante cose anche con questo, in effetti. Molti credono che le patatine vengano dagli animali.
0: È tutto il contrario. Ah, ok, va bene. Quindi loro beccano le patatine.
1: C'è da dire
0: carne e frutta, va bene.
1: C'è da dire che una volta fritto. Va bene tutto, nel senso.
0: Punto qual è? Che gli autori di questa ricerca sostengono che molte storie che vengono raccontate ai bambini, magari per non raccontargli le cose crude, tipo la storia del bacon, ok?
1: Ma il bacon però è cotto.
0: Sì.
1: Va bene, però ho capito il concetto. Sì.
0: È così, in effetti hai ragione. È inappuntabile questa cosa. Però per evitare di confondere i bambini, insomma, gli si raccontino delle storie un po' particolari, quindi poi loro sono confusi. Magari non approfondiscono quando diventano un po' più grandi e sono convinti di questa cosa.
1: Chissà per quanto tempo, tra l'altro. Ma soprattutto, i bambini americani avranno mio cugino che gli spiega le cose? Certo. Perché secondo me mio cugino, che è proprio una figura tipica, secondo me, dell'italianità, che ti spiega le cose molto spesso in modo sbagliato o millantando delle cose che in realtà non ha fatto, comunque in qualche modo fa parte della formazione, no?
0: Credo che loro abbiano una figura simile, non so come si chiama.
1: Sì, bisognerebbe indagare su questo.
0: Sì, c'ha i capelli biondi, secondo me.
1: Dici? Però, un ciuffo per caso?
0: Sì.
1: Io ascolterei Elettra Lamborghini adesso, eh? Che dici? Bambina.

0: Bam bam bambina.
1: Si chiama così il singolo di Elettra Lamborghini che abbiamo appena ascoltato, ma visto che abbiamo parlato d'estate, lo facciamo spesso, volevamo raccontarvi che c'è un modo tutto nuovo di viaggiare ed è sentirsi a casa ovunque tu sia.
2: Su Real Time ogni mercoledì in prima serata torna Turisti per case, la nuova stagione che apre le porte delle abitazioni più incredibili d'Italia.
1: Con Tommaso Zorzi, Ida Di Filippo, Gianluca Torre entrerà in case uniche tra città d'arte, borghi nascosti e dimore da sogno, dove ogni dettaglio racconta una storia, un viaggio autentico fatto di incontri, emozione e ispirazione.
2: Turisti per case, questa sera alle 21:30 su Real Time. Radio Italia, solo musica italiana,
3: sempre al tuo fianco. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro, e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Basta un pegno e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
15: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
16: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
17: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie Octopus di esistere.
16: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
6: Su una grande nave.
5: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
0: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
11: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
3: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più.
12: Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
18: Ti aspettiamo!
20: MD, buona spesa Italia.

0: Occhi di Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Però non voglio andare via.
0: No, no, no, ma noi ancora.
1: Perché continuano a dire te ne vai, te ne vai.
0: Ma no, a te dicevo. Non
1: devo andare via io? No, no, io rimango.
0: Ah, vabbè, allora, fino alle 18 ti va bene?
1: Sì.
0: Vabbè, vabbè, c'è te.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Ultimo, Romantica su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tra l'altro il concerto di Ultimo, quello di Tor Vergata, naturalmente sta avvicinandosi, sui social Ultimo ha iniziato a dire delle cose, presentare delle persone che probabilmente l'accompagneranno e gli staranno vicino proprio in questa occasione.
0: Sì, tra l'altro io ho capito che ti stai riferendo anche a Fabrizio Moro, certo, tra gli altri, e mi è piaciuto molto il concetto che ha espresso, dicendo che non la considera un'apertura del concerto, cioè non è che Fabrizio Moro apre il concerto per me.
1: No, è proprio un compagno di viaggio,
0: esatto.
1: Quella sera condividerà il palco con lui in qualche modo.
0: Va bravo, bene. Bravo.
1: Ci sarà modo, insomma, per parlare anche di altre cose che riguardano i nostri artisti preferiti, perché c'è un'altra ora da trascorrere assieme.
0: Sono le 17.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Medio Oriente si infiamma, il fronte libanese, pesanti raid israeliani nel sud del paese, estese le operazioni di terra oltre la linea gialla, almeno 30 morti, a Gaza ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. Resta lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, per i pass d'Aran ci sono basse probabilità che la guerra riprenda, ma avvertono: ci difenderemo. Nuovo appello di Papa Leone per la pace, dove cadono droni e cadono anche le speranze, dice il pontefice che esprime la sua preoccupazione per l'escalation in Ucraina. Il centro-sinistra affronta i malumori dopo la sconfitta a Venezia al primo turno delle comunali. Nel centro-destra tensioni con Bannacci, ora si guarda ai ballottaggi. Restano gravi ma stabili le condizioni del ragazzo accoltellato dal padre a Napoli. L'uomo è stato arrestato, era in crisi d'astinenza, lo ha colpito davanti alle altre figlie. Il caso Zapatero scuola Spagna, perquisizioni della Guardia Civile nella sede del Partito Socialista. Sanchez esclude il voto anticipato e dice: se ci sono irregolarità agiremo con severità. Ondata di caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e in Gran Bretagna. In Italia picchi fino a 35 gradi, da domani attesi temporali e un leggero calo termico. Roland Garros, buona la prima per Sinner che nel secondo turno troverà Cerundolo. Oggi in campo tra i big Djokovic e Zverev, Cina fuori al secondo turno.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
5: Buonasera, in Lombardia sulla statale 11 Padana Superiore, pulizia del manto stradale sull'incrocio variante di Magenta. In Calabria, sulla statale 280 dei Due Mari, c'è stato un incendio sull'incrocio Calderaro, statale 18 diramazione e statale 19 in direzione Santa Eufemia Lamezia, strada statale 18 Tirrena Inferiore. In Toscana, sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio A1 variante, il traffico è intenso in direzione Milano. In Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, code in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia, traffico sostenuto in direzione Torino. In Liguria, sulla 7 Serravalle-Genova, coda di circa un chilometro tra Genova-Bolzaneto e Busalla, causa lavori direzione Milano. In Emilia-Romagna, sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro, traffico intenso direzione Taranto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Ok, respira, Elodie, a Radio Italia Solo Musica Italiana. Ma non è una citazione alla canzone, è proprio una reazione alla cosa che stiamo per raccontarvi.
1: Sì, perché è stata teorizzata la giornata perfetta, cioè la giornata proprio perfetta per la nostra salute fisica e mentale.
0: E mentale soprattutto, è importante questa cosa, perché si parte, ok, con una sveglia alle 6.
1: Basta, no. No, per me no.
0: Ma come no?
1: Ma alle 6.
0: Ma come no? È meglio che si svegliano alle 6.
1: Comunque, alle 6.
0: Ti svegli alle 6. Fai colazione un'ora e un quarto dopo, quindi alle 7 e un quarto.
1: Un'ora e un quarto dopo, ma io ho fame appena mi sveglio, subito.
0: Quella è abitudine. Tu invece dovresti aspettare, fare la tua routine, la tua skin care se vuoi.
1: Fai magari bevo un po' di acqua calda.
0: No, vabbè, non necessariamente.
1: Queste cose qui va bene.
0: Deve essere questa colazione a base proteica e di frutta, uova, yogurt, pane, insomma.
1: Ok, fin qua ci sto, ci posso stare.
0: Alle 8.
1: Ok.
0: Tenendo conto del fatto che tu hai finito di mangiare, perché poi non è detto.
1: Ok.
0: Però alle 8.
1: Dalle 7 e un quarto alle 8 è una colazione lunghissima.
0: Ognuno ha i suoi ritmi al mattino.
1: Vabbè.
0: Si deve eseguire il compito più impegnativo, cioè
1: alle
0: 8 sei più fresco, se ti svegli alle 6 sei freschissimo e devi fare il compito. Cioè, si sveglio già da 2 ore.
1: Va bene. Poi? Allora, alle 8, quindi belli precisi, puntuali.
0: 10:30 ci si deve concedere una pausa all'aria aperta, possibilmente natura, ovviamente verde.
1: È una giornata infinita, comunque lunghissima. Va bene.
0: Incredibile. Pranzo rigorosamente lontano dagli schermi alle 13.
1: Giusto.
0: Non è
1: giusto.
0: Chiaro cosa tu debba fare tra le 10:30 e le 13, ma questo è un altro punto.
1: È l'aria aperta.
0: Ah, stai.
1: Non lo so, cioè.
0: Vabbè, allora diventa
1: interessante. Sto seguendo la scaletta.
0: Diventa interessante.
1: Ok.
0: Alle 15:30 l'orario perfetto per le attività ricreative, quindi giocare.
1: Giocare. Vabbè, comunque 15:30, mezz'ora dopo iniziamo noi, quindi è perfetto.
0: Perfetto, sì.
1: Perfetto.
0: Accendere la radio e giocare. Alle 18, che questo naturalmente non è che noi abbiamo fatto le cose a caso, alle 18 che finiamo noi, si scaricano le tensioni con un allenamento o una camminata.
1: Benissimo. Poi a cena?
0: Cena alle 19.
1: Ma dai, no,
0: leggero,
1: ma perché?
0: Alle 21 abbassi le luci, ok?
1: E dormi.
0: Alle 20

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Alessandra Moroso e vi mando un sacco di baci. Grazie.
2: Sognavo per noi.

0: cose stupide.
1: Alessandra Amoroso, cose stupide su Radio Italia, solo musica italiana. Che poi
2: sì,
1: le persone con cui condividi le cose stupide, che, sì, con cui finisci a parlare di cose stupide, sono le persone, secondo me, a te più vicine, quelle a cui.
2: Beh, certo, sì, le persone a cui poi alla fine puoi confidare delle cose.
1: Esatto,
2: senza vergogna, no?
1: Sì,
2: senza paura.
1: Quelle cose che dici sulle sedie di plastica d'estate a notte fonda.
2: Bravo, sì. Poi ci sono delle altre cose invece con cui parli, di cui parli con tutti.
1: Tutti.
2: Tipo, che tempo fa? Cosa hai fatto?
1: Cioè, sì, i discorsi da ascensore.
2: Tra poco magari ne approfondiamo uno, sono importanti.
1: Ok.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
12: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: solo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: The Giornalisti Riccione su Radio Italia, solo musica italiana. Ci ritroviamo spesso a parlare delle stagioni.
1: Certo. Tipo questa canzone che abbiamo appena ascoltato ti riporta all'estate. A qualche estate fa.
0: Certo.
1: Ti riporta subito lì. Ognuno di noi associa dei ricordi a delle stagioni, per cui un nuovo studio dice che la stagione preferita di ognuno di noi non è legata al clima o ad altro, ma ai ricordi che ci associamo dietro.
0: Quindi, ad esempio, se tu passavi dei bei Natali, la tua stagione preferita sarà l'inverno.
1: Probabilmente,
0: presumo.
1: Sì.
0: E invece se hai passato un'adolescenza con delle belle vacanze estive, con delle compagnie numerose, la tua stagione preferita sarà l'estate. Io non
1: questo
0: sono d'accordo
1: punto,
0: su nulla.
1: Punto. Chi preferisce la primavera non è allergico.
0: Questo è indubbio, vedi. È indubbio, però io non credo che sia legato soltanto ai ricordi, io credo che sia legato anche ad esempio al fastidio che provi a determinate temperature, cioè io d'inverno proprio non è una questione di brutti ricordi, è proprio che il freddo mi fa diventare cattiva.
1: Sì. Cioè,
0: è un
1: sì, no, lo sappiamo tutti qua in radio, però quello che dico io è che comunque non puoi, cioè, evidentemente i ricordi migliori sono legati alle. Da dove vieni tu? Da una città che ha il
0: mare.
1: Ecco qua.
2: Visto? Risolto.
0: Ah, dici che è per
1: basta.
0: Quello allora.
1: Basta.
0: Vabbè,
1: funziona.
0: Devo rivedere tutte le mie priorità,
1: funziona.
0: Anche i miei ricordi. Forse ho sbagliato tutto nella vita.
1: Proprio per questo noi abbiamo scelto di mettere Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: La rovescia verso il sound check e la data zero del Vasco Live 2026, che saranno appunto venerdì e sabato allo stadio Romeo Neri.
1: Allora, diciamo già che i fan più sfegatati di Vasco sono già arrivati in città
0: da un po',
1: da una settimana all'incirca. Stanno soggiornando in tenda nella speranza di essere in prima fila ai concerti. D'altronde, ai concerti di Vasco o fai così o in prima fila non ci arrivi.
0: Sì, e poi perché Vasco manca da Rimini dal 2023.
1: Chiaro.
0: Altro non so se sapete, ma Radio Italia è solo musica italiana. La radio ufficiale del tour di Vasco, la nostra redazione ovviamente sarà presente al concerto di sabato sera, quindi se poi volete il giorno dopo trovate tutte le informazioni sul nostro
2: faro
1: nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it. vedi che ho fatto bene ad aspettare.
0: Hai fatto bene
1: qua,
0: fatto
1: ci
0: bene.
1: Stava proprio
0: qua ci sta anche Atlantide di Sara Toscano.

0: Sara Toscano, Atlantide su Radio Italia, solo musica italiana. È iniziata ormai un po' la stagione dei matrimoni.
1: Sì, oggi
0: no?
1: abbiamo parlato delle stagioni, del clima, delle temperature, dei mesi che verranno, e i mesi che verranno saranno ricchi di matrimoni.
0: Sì, che lo dici con questo tono? Lo so, fa caldo per i matrimoni.
1: Perché se non è la festa tua.
0: Lo so, però c'è una soluzione. No, è perfetto,
1: c'è
0: è perfetto, una soluzione perfetta, sì. Però non te la dico subito, devi aspettare un attimo.
2: Okay. 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Mi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I pugli allevati sempre.

0: dell'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia solo musica italiana vola ad Arenella in Sicilia, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana, e con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie, parti anche tu, ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia solo musica italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia, ci vediamo là.
2: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Le bambole di Pezza, porno su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo della stagione dei matrimoni.
1: È vero, e soprattutto del caldo associato alla stagione dei matrimoni, che tipicamente sono in estate.
0: Soluzione.
1: Quale?
0: Ci si sposa in Svezia.

0: bella la Svezia, oh.
1: No, no, ma sì, ma non all'aperto. Al chiuso. Dentro l'IKEA.
0: Ah, proprio, cioè, tra tutti gli stereotipi della Svezia, che dentro l'IKEA ti sposa Ibrahimovic e vai con una Scott. Cioè, questo.
1: Ci poteva stare così, avevamo chiuso gli stereotipi. Certo. No, ma dal 27 giugno in 5 store, soltanto in 5 store della Svezia, ci si potrà sposare soltanto 15 coppie, sono, saranno ammesse.
0: 15 coppie.
1: Quindi copiamo questa cosa perché è bellissima, secondo me. Sì, anche sì, perché. Sì.
0: No, allora chi ti sposa è un ufficiale civile, certo, e non arriva sulla Volvo. Cioè un ufficiale civile e basta.
1: Esatto.
0: E al termine di quest'ultima verrà servito un pranzo con il menù estivo. Okay.
1: Le polpette.
0: Ma soprattutto, amici, sì, ci sarà un regalo da parte del brand che ha voglia di contribuire, insomma, a casa nuova.
1: È quello il trucco, perché tanto poi, bene o male, lì sta nozze o no, lì poi ci devi capitare, capito?
0: Sì.
1: E invece così hai risolto tutto alla base. Bellissimo, un sogno.
0: A questo punto uniamo le due cose, la lista nozze. Facciamola interna, così
1: certo,
0: vai, pigli direttamente e mi porti il regalo a fine cerimonia.
1: Stupendo, un sogno, bello, un sogno. Poi bello, io veramente bello, farei un menù intero nuziale,
0: sì,
1: con le polpette.
0: Esatto, assolutamente.
1: E basta.
0: Ad ogni invitato verrà fornita quella scheda piccola con una matita in legno.
1: Esatto, tu puoi, e la matita poi la puoi tenere.
0: E poi la matita la puoi tenere, il metro.
1: Guarda, posso dire,
0: sì,
1: che vita meravigliosa.
0: Brava, vi ho dato.

0: Gaia, bossa nostra su Radio Italia, solo musica italiana. Buonasera Daniela, buonasera Emiliano.
1: Buonasera ragazzi, ben ritrovati.
2: Buonasera. Buonasera.
3: Noi oggi abbiamo parlato quasi per due ore delle temperature, sì, perlomeno al nord Italia, poi...
0: Ma credo un po' dappertutto, sì. Mi sentirei di dire.
1: Ma in tutta Europa è così al momento, fa molto caldo.
2: Dici qualche anticiclone, non sbaglio. L'anticiclone.
3: Ma ne sapete di più.
0: Non arrivo a tanto.
2: Quando fa freddo, l'anticiclone quando fa caldo. Ah, o
1: sì,
2: sbaglio?
1: Sì, dovrebbe essere
3: così.
0: Dice Edo Stanzini che è giusto.
3: Però io proprio me lo deve dire solo Alberto Alfano. Edo Stanzini non è che...
0: Questo è il fatto che il weekend pioverà. Esatto.
3: Ah sì?
0: Sì. Sì, noi colonnelli dell'aeronautica presso noi stessi.
2: Ma io ho visto le previsioni prima, non è vero?
1: No, bugia, era una buttata.
0: Vabbè, vi faremo sapere.
1: Perché
0: comunque
1: è sempre così, di solito fa sempre molto caldo in settimana.
2: C'è sempre uno che
1: weekend
2: dice una cosa e l'altro che dice un'altra. Certo.
0: Vabbè, noi nel dubbio una cosa la sappiamo per certo, che dobbiamo ringraziare Edo Stanzini per la regia e salutarvi.
3: Ci risentiamo domani sempre alle 4 del pomeriggio. Buona serata a tutti, le 18 un minuto.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Guerra in Iran, la TV di Teheran diffonde i termini di un possibile accordo con Washington. La Casa Bianca però smentisce il memorandum. I Pasdaran avvertono, ci difenderemo. Medio Oriente, si infiamma il fronte libanese. Israele estende le operazioni di terra oltre la linea gialla, almeno 30 morti. A Gaza ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. Nuovo appello del Papa, di Papa Leone per la pace: dove cadono droni, cadono anche le speranze, dice il pontefice, che esprime la sua preoccupazione per l'escalation in Ucraina. Il centro-sinistra affronta i malumori dopo la sconfitta a Venezia al primo turno delle comunali. Nel centro-destra tensioni con Vannacci, ora si guarda ai ballottaggi. È morto durante la notte il 22enne ecuadoriano accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima era stata accerchiata da 10 persone. Restano gravi ma stabili le condizioni del ragazzo accoltellato dal padre a Napoli. L'uomo è stato arrestato, era in crisi d'astinenza, lo ha colpito davanti alle altre figlie. Ondata di caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e in Gran Bretagna. In Italia picchi fino a 35 gradi, da domani attesi temporali e un leggero calo termico. A Roland Garros il 19enne palermitano Cina, eliminato al secondo turno dall'olandese De Jong. La finale di Conference League, Crystal Palace, Rayo Valenciano, stasera alle 21 su Sky Sport.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ligabue, siamo chi siamo e siamo su Radio Italia, solo musica italiana e siamo Emiliano Nino Picardi.
1: Buonasera, Daniela Cappelletti, buonasera.
0: E poi c'è anche Nino Protocollo Larizza. Ecco, questo è chi siamo, dove siamo, tutto è coordinato su queste, no?
1: Noi l'abbiamo detto perché ci piace venire in pace, ma soprattutto essere chiari, lineari, ci piace questa cosa qua. Se anche voi volete fare altrettanto, in questo 27 di maggio siete i benvenuti, vi presentate.
0: Chi è?
1: Ce lo devono dire.
0: 331 995 0095,
1: questo è il modo più veloce per essere dei nostri messaggi, WhatsApp,
0: bambina,
1: SMS.
0: Quando suonavano al citofono,
1: sì,
0: o bussavano, io dicevo pronto
1: sempre. Che non si capisce,
0: ma
1: perché
0: fino a 15 anni, finché i miei mi hanno detto sì, ma no, pronto al telefono, devi, sì, dire chi è, chi sta,
1: ma anche quello, perché dire chi è,
0: e come bisogna dire,
1: non lo so, chi va là?
0: Anche se sei proprio antico, guarda.
1: Però
0: la
1: chi
0: roba
1: va là sarebbe bella come
0: chi
1: cosa.
0: Chi va là è un po' minaccioso, capito?
1: Sai, se uno ti risponde tu suoni e uno ti risponde chi va là?
0: Cioè, un po'.
1: Vai via, scappi.
0: Beh, scappi, sì.
1: Non rimani.
0: Non il massimo dell'accoglienza, come dire, ecco.
1: Vi è mai capitato, a te non so se è mai capitato, di trovarvi in quei condomini che hanno il videocitofono? Ormai ce ne sono tanti.
0: Ormai ovunque.
1: Che hanno il videocitofono e tu vedi che ti stanno vedendo. Perché si accendono le lucine, no? Tu sei fuori, suoni.
0: Imbarazzo sempre.
1: Vedi che ti stanno vedendo, ma nessuno dice niente.
0: Mm-mm.
1: E tu rimani là e dici,
0: fare le mie facce migliori, che non sono un granché, diciamoci tutta
1: la stessa tecnica che utilizziamo quando dobbiamo fare le foto dei documenti, no? Che
0: e vieni sempre male.
1: Vieni sempre malissimo.
0: Male.

0: che bello questo alright,
1: all
0: baby.
1: Right, baby.
0: Quanto amore sei? Giorgia ed Eros Ramazzotti, due campioni assoluti che qualche tempo fa, nel 1997, poi in realtà anche quest'anno perché c'è la versione nuova di questa canzone, hanno unito le forze. Bello ritrovarli qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Ok, se vi va allora ci potete anche scrivere, sì. No? Perché comunque i saluti, la connessione è importante, al 331-995-0095, o ascoltarci anche quando siete in giro, che ne so, a fare sport, tramite l'app che è scaricabile in maniera completamente gratuita, ci tenete lì.
0: Non
1: in
0: è
1: un cantuccio.
0: La nostra app non è scaricabile, la nostra app è da scaricare.
1: Ci tenete nel cantuccetto delle vostre app, con tutte le altre.

0: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un penny.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su Live Nation.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità.

0: Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Italia Starter Pack.
1: Lo zio Axe con Italia Starter Pack su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di lavoro, perché questo forse è l'orario in cui molti staccano,
2: sì.
1: Perché è l'orario canonico da ufficio, no? A volte possono esserci dei problemucci. C'è uno studio che ha analizzato il cosiddetto spillover effect, cioè il modo in cui ciò che accade nella vita privata si riflette poi su quella professionale.
2: Vi ricordate la saggezza popolare, la saggezza delle nostre nonne, quando dicevano sfortunato in amore, fortunata al gioco, si diceva, sì, all'epoca. Non è il gioco, ma il lavoro. E emerge che una relazione complicata a volte è associata al successo sul lavoro. Quindi se sei un po' sfortunato in amore, lavori meglio.
1: Praticamente le relazioni non restano isolate, modellano i comportamenti, le strategie sociali,
2: certo,
1: persino il modo in cui affrontiamo la nostra professione, no? Il nostro modo di lavorare.
2: Parlando semplice, se hai un po' di problemi col tuo partner, con la tua partner, facilmente cerchi di uscire un po' da quella relazione, magari ti concentri di più sul lavoro, magari dai di più, cerchi di evitare di tornare a casa,
1: anche,
2: fai degli straordinari,
1: anche,
2: cerchi di evitare di vedere quella persona,
1: ma soprattutto delle esperienze relazionali complesse. Quindi quando c'è bisogno di gestire tante cose, possono portare a sviluppare delle competenze come la determinazione, la resistenza, utili poi proprio nell'ambiente lavorativo.
2: Eh beh, certo, se tu
1: c'è un rientro
2: tutti i giorni, sopporti quella che
1: è una resistenza incredibile anche nel lavoro.
2: Poi dopo arriva il capo, ti dà quintali di straordinari e tu sorridi.
1: Però non so quanto sia sano alla fine, tutto ciò.
2: Zero, credo.

0: La più bella del mondo, cioè Rocco Hunt su Radio Italia, solo musica italiana, non c'è soltanto lui, passiamo un sacco di musica, passiamo anche una canzone nuova, o meglio un vestito nuovo di una canzone che è un super classico, parliamo di Tiziano Ferro, e abbiamo anche molta voglia di rivederlo negli stadi.
1: Non manca moltissimo tempo, perché a pochi giorni dalla prima data di Lignano, che è in programma non domani, non dopodomani, il giorno dopo ancora,
0: sabato
1: 30, Tiziano ha annunciato i primi 3 sold out del suo tour Stadi 26, tra l'altro con noi di Radio Italia Solo Musica Italiana ad accompagnarlo,
0: sì,
1: proprio come radio ufficiale.
0: Sono già finiti i biglietti per le prime date di Milano, 6 giugno, Roma 27 giugno, poi Tiziano tornerà sul palco di San Siro anche il 7 giugno e dell'Olimpico il 28 giugno, insomma tutte le date adesso non sto a dirvele, se no facciamo confusione, sono sul nostro sito radioitalia.it.
1: Aggiungo solo che è sold out anche l'ultima, quella del 12 di luglio a Messina. Lui ha detto: sono davvero felice, il tour è dietro l'angolo, stiamo provando, questi i commenti che ha lasciato al mondo dei social.
0: Esattamente, quindi insomma manca poco, abbiamo tanta voglia di rivederlo sui palchi degli stadi, qua lo ritroviamo con un suo classico Perdono, però insieme a Lazza.

0: ognuno a cavolo suo.
1: Perdono, Tiziano Ferro insieme a Lazza qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Dicevamo del suo tour, magari Lazzigno lo passa a trovare in qualche data.
2: Chi lo sa, non ci è dato saperlo, però magari lo speriamo.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Sa

0: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte.
9: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
10: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: E che sapori, Antonella! Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
16: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
17: Oggi faccio il testimone al buono. Mi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: un po' il sapore di un tramonto nel deserto. Il ritorno di Rama Cabana su Radio Italia, solo musica italiana. Uno su un miliardo, su 7 miliardi è Rama. Quindi possibilità di essere Rama, una su 7 miliardi.
1: Ognuno di noi, però, come ciascuno di noi, oggettivamente.
0: Ognuno di noi. Ci sono però delle possibilità per diventare, per esempio, degli sportivi professionisti, dei campioni del calcio, dei campioni del basket. Sono possibilità, probabilità piuttosto basse.
1: Mi sa che Gianni Morandi non aveva ragione, no. Uno su mille ce la fa più o meno, nel senso che per esempio c'è una possibilità su 3000 che una persona riesca ad affermarsi nel calcio firmando proprio un contratto da professionista dalla serie C in su, quindi poi se parliamo di serie A si riduce.
0: Quindi
1: moltissimo.
0: Tu vedi tutti i ragazzi che giocano al parco con il pallone, che si divertono il sabato e la domenica, beh, solamente uno su 3000 diventerà un calciatore professionista della serie C.
1: Dalla C in su.
0: Per diventare Roby Baggio.
1: Roby Baggio davvero uno su un milione. Poi sfondare nel basket invece sembra un po' più fattibile. La chance reale di giocare in NBA o nelle prime leghe europee è una su 1500.
0: Beh, dai, ce la posso fare anche io allora.
1: Sai cosa manca?
0: L'altezza.
1: No, l'età, Nino, l'età.
0: Anche l'età. C'è una possibilità su 2500 di conquistare invece uno delle monoposto della Formula 1, cioè di poter gareggiare in Formula 1. Possibilità piuttosto, no, voglio dire, una su 2500, mica tanto male.
1: Invece, stavo già a quello dopo in realtà, entrare tra i primi 150 golfisti del mondo si ha una possibilità di uno su 3500.
0: Volete diventare il nuovo Sinner? Entrare fra i 250 primi tennisti del mondo senza andare in perdita con i costi è una possibilità su una su 2000.
1: Capito?
0: Una su 2000. No, una su 2000 non è tantissimo.
1: Beh, insomma, nei primi 250, il numero 250 dal numero 1 c'è ancora un abisso.
0: Questo è vero, però non è per diventare un pro del tennis,
1: sì,
0: non è che ci voglia
1: diciamo
0: così tanto.
1: Che si hanno fatto proprio dei calcoli delle probabilità, poi che di Sinner ne esista uno al mondo, che ne nasca uno ogni 30 anni, anzi in Italia non era mai nato un Sinner.
0: Cioè c'è una casualità molto particolare. Dunque, se cercate di fare uno sport particolare, se avete voglia di buttarvi in quel mondo lì, conoscete le possibilità, ma voi metteteci il talento e giocatela vera fino all'ultimo briciolo.

0: papà.
1: Un briciolo di allegria, Blanco insieme a Mina nella serata di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Vedi, per esempio, Blanco quella possibilità su 3000 di diventare un calciatore ce l'aveva, perché lui era pure molto forte a giocare a calcio, poi ha deciso però di fare la musica, meglio per noi.
1: Talentuoso, dico, in diverse cose, perché fa la musica Blanco, insomma, sono pochi anche lì.
2: Anche io potevo sfondare nel mondo del calcio, se non mi fossi fatto il menisco.
1: Cioè, il crociato, il menisco.
2: Capito, se no a quest'ora stavo calcando il Santiago Bernabéu.
1: Calcando, però, vabbè, va. Sono le 19.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Sempre bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e le Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. In giornata aumento dei rischi temporaleschi soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica con locali sconfinamenti in pianura. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Alfa e Giova, Giovanotti insieme ad Alfa, Buon Vento su Radio Italia Solo Musica Italiana, che nel gergo tecnico, quello dei marinai, sì, buon vento è un viaggio tranquillo, sereno, no? Ma, ti auguro buon vento, cioè che la navigazione sia bella tranquilla.
1: Sì, sì, sì, è un augurio, un buon auspicio, insomma, diciamo.
0: In questi giorni ci vorrebbe un po' di buon vento.
1: Fa caldo, se venisse del vento in questi giorni sarebbe scirocco,
0: sì,
1: sarebbe il phon puntato addosso praticamente.
0: Il forno acceso.
1: Non soltanto qua da noi, anche a Parigi, fa un caldo a Parigi. Io ricordo di esserci stata un settembre qualche anno fa, ho beccato 35, un caldo a Parigi, un caldo.
0: Lì però, a differenza di quello che hai fatto tu, i cittadini hanno trovato questa soluzione per affrontare l'ondata di caldo tuffandosi nel canale Saint-Martin.
1: E anche nella Senna,
0: E anche nella Senna.
1: Il pensiero, diciamo, fa un po' storcere il naso, visto che per quasi un secolo la Senna, sappiamo, è stata considerata troppo inquinata per farci il bagno, per tuffarsi, per avere una balneazione.
0: Ve le ricordate le immagini dell'anno scorso, di 2 anni fa, no? Delle Olimpiadi del 24.
1: Io so quando... che sono rimasti intossicati in 35,
0: esatto,
1: c'era, non so quanto.
0: Era un delirio fare le competizioni in acqua nella Senna, c'erano solamente alcune parti balneabili e anche quelle, voglio
1: insomma,
0: dire, balneabili dai
1: gente
0: latti,
1: che si è presa le scherichiacoli,
0: sì, eccetera. Non benissimo.
1: Diciamo che un po' l'hanno ripulita. Adesso ci sono 3 zone balneari ufficiali lungo il fiume con la vista sulla Torre Eiffel, che deve essere bellissimo.
0: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Io se non
0: prendessi 800 malattie ogni volta che fa una bracciata.
1: Dico la verità.
0: Sì, sui social ci sono un po' di video che raccontano di questi parigini che si tuffano nelle acque del fiume, si rinfrescano un po', però
1: dici?
0: Meglio un ventilatore.
1: Come si tuffa? Cosa dice quando si tuffa?
0: In Parigi si tuffa a baguette.
1: Non a bomba.
0: Al classico, no, non a bomba. Si tuffa a baguette, quel classico tuffo lì fanno.
1: Un po' incurvato, così.
2: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: Domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

accende spirito nel buio.

0: Zucchero, Spirito nel buio su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Pensate a quante cose brutte succedono nei ristoranti. Adesso mi attiro le antipatie di tutti i ristoratori.
0: No, vogliamo bene.
1: Quando si mangia è bello, però pensa il tavolo vicino che fa troppo caos e non riesce a parlare, non puoi chiacchierare. I bambini che corrono da una parte all'altra.
0: Quella però la maleducazione di chi ci va nel ristorante.
1: E poi hai prenotato, ma non trovi il posto. E poi se hai uno in più e devi aggiungere la. Poi pensa a quante cose strane succedono nei ristoranti.
0: Perché mi dici questo?
1: Perché questa che vi stiamo per raccontare è la più strana di tutte.
0: Ah.
1: Però ve la raccontiamo
0: tra
1: poco.
0: Va bene.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro.

0: in negozio, app e sul sito.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Mille. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5 per 1000.aism.it.

0: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
1: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
0: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
2: Questa sfida la vince Gianlu.
3: Sono proprio curiosa.
0: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
4: Un posto così non si trova da nessuna parte.
0: Per vivere esperienze uniche.
3: Ti senti di darmi subito un top?
4: No.
0: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
5: 5 Step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
7: Famila, con noi, sei in famiglia.
8: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno, sconti fino al 50% sui migliori brand, moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
9: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 31 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Bresh. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
10: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: In casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.

0: sconvolta.
1: Il G nazionale, Gue insieme a Rose Villain, come un tuono qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. La scena è questa: entri al ristorante, ti siedi, il cameriere o la cameriera molto cortesemente ti chiede acqua, frizzante o naturale. Di solito no, quella è la prima domanda che ti fanno.
0: Sì, sì, acqua liscia o gassata, di dipende un po' dalle zone d'Italia anche.
1: Se tu dici acqua del rubinetto, ti dicono no. E la Cassazione dà ragione ai ristoranti: non si può chiedere l'acqua del rubinetto.
0: No, quantomeno non è che non si può chiedere.
1: La puoi chiedere al buon cuore del ristoratore.
0: Esatto, d'altra. Diciamo che non esistono leggi che obblighino i locali a servire l'acqua del rubinetto al tavolo, la cosiddetta tap water. Per esempio, in America, a New York, la prima cosa che fanno è portarti la tap water.
1: Gratis.
0: Gratis.
1: Da noi la bottiglia dell'acqua costa. Che succede? Che un albergo a 5 stelle delle Dolomiti è stato portato in tribunale da una cliente che per 3 gradi di giudizio ha chiesto ai togati di aver ragione sul fatto che non le servissero dell'acqua del rubinetto.
0: Insomma, lei aveva acquistato un pacchetto in mezza pensione da un bel po' di soldi, sì, parliamo di quasi 6.000 euro, che escludeva le bevande. Quando a tavola ha chiesto dell'acqua appunto del rubinetto, si è sentita rispondere che la struttura aveva
1: soltanto, non le abbiamo le acque del rubinetto,
0: bottiglie, e le serviva 7 euro l'una.
1: Caspita, sono d'oro quelle bottiglie là.
0: Pur però di vai in un posto che costa 6.000 euro, insomma, ci sta che la bottiglia costi
1: 7 euro d'acqua, perché sono lacrime dentro, qualcuno ci ha pianto dentro quella
0: però
1: bottiglia.
0: Però tu dai in un posto che sai essere di lusso, sì, dai, lo sai, prenoti, lo sai.
1: Lei, pur di non prendere le bottiglie, si è offerta di pagare l'acqua del rubinetto, ma non essendoci verso di ottenerla, ha fatto per l'appunto causa all'hotel, perdendola, perché la Cassazione ha detto no, non è necessario.
0: Sicuramente sulle Dolomiti c'è un'acqua meravigliosa, sì, io credo al rubinetto, non penso, sì, che sia l'acqua di altre zone, però se funziona così, io non vedo perché bisogna essere così tirati su alcune cose.
1: Vero è che 7 euro sono tantissimi e sicuramente fuori, sì, luogo, però non è che le paghi molto meno le bottiglie d'acqua al ristorante. Mediamente 3 euro e mezzo, 4 euro.
0: A Milano.
1: A Milano. Vanno via sempre. Voglio dire, dovremmo trovarla quella soluzione, quella via di mezzo. Portami l'acqua del rubinetto, non
0: se
1: mi chiedere niente.
0: Se te la
1: niente,
0: chiedo, portamela, poi mi metti quei 7 euro di coperto, siamo poi, sì, in qualche modo me la rigiri.
1: Ciao, pari, amici ristoratori, non ce l'abbiamo con voi.
0: Assolutamente no.
1: Ovviamente.
0: Poi io sono dell'idea, no, che se tu scegli di andare in un posto di lusso, perché questo lo è evidentemente per i costi, poi non stai a far pulciaro per 7 euro dell'acqua,
1: perdonatemi. Su questo sono d'accordo, dai.

0: Un alza Giappone.
1: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Sorry, scusa, lo sento, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, mi ricordi una, mi ricordi Dua. Dua Lipa, penso.
1: Ah, non era Dua il numero, sbaglio il numero. Dua.
0: Non credo.
1: Una, Dua.
0: Non credo.
1: Tre.
0: No.
1: Parlavamo poco fa dei ristoranti che non servono l'acqua del rubinetto. Qualcuno al 331-995-0095 scrive che in realtà in Italia in molti ristoranti viene servita l'acqua del rubinetto, che però viene filtrata tramite una macchinetta,
0: certo,
1: anche piuttosto famosa, che la rende liscia o gasata.
0: Ma è a pagamento, noi stavamo parlando di acqua del rubinetto libera.
1: Allora allargo questo discorso. Per esempio, sono uno di quelli che prende il caffè e chiede anche il bicchiere d'acqua.
0: Sì, ma adesso tanti lo fanno. Una volta era un po'.
1: Te lo fanno pagare il bicchiere dell'acqua del rubinetto.
0: Non capita mai. Ma
1: allora,
0: davvero?
1: Dammi i nomi, gli indirizzi dei bar
0: ti
1: dove vai tu.
0: Porto io, Nino, a fare colazione in un
1: adelante,
0: posto buono.
1: Adelante, andiamo.

0: 1992, l'anno in cui il principe Francesco De Gregori pubblicava canzoni d'amore, dentro c'era anche Adelante Adelante, spicciati, mommo, veloce veloce.
1: Cos'era? Passo Adelante invece il telefilm che c'era ai miei tempi, sì, quando ero ragazzina io, Passo Adelante,
0: alle 14.30 se non sbaglio.
1: Sì?
0: Sì, su Italia 1 alle 14.30.
1: Ero già un po' grande per guardarlo, però quella
0: c'erano delle belle storie d'amore lì in mezzo.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
4: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia.

0: Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
13: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Ditemi che non sto sognando.
19: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
20: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
21: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99€ e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Marco Mengoni, No Stress, le 19.49 qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buon mercoledì, ancora ben ritrovati, Cappelletti e Picardi, c'è anche Nino in regia, a cui chiedo, se è possibile, di mettere una base un po' hot, una base un po' di quelle soffuse.
1: Dovevamo chiederlo.
0: Perché l'argomento qui mi è particolare, c'è questa ricerca recente secondo cui fare, capisci a me, amica.
1: No, non ho capito.
0: Ecco, grazie. Quando
1: parla,
0: l'atmosfera si fa un po' hot e tu e il tuo partner siete un po' così, un po' in atteggiamenti un po', capisci a me, amica.
1: Io non ho capito.
0: Beh, se fate le vostre cose, voglio dire, sotto le lenzuola, quello è un grande toccasana per il benessere femminile.
1: Chi l'avrebbe mai detto? Dal punto di vista fisico, questo tipo di intimità stimola la produzione di ormoni, fra cui le endorfine, gli estrogeni, che contribuiscono a mantenere la pelle più elastica e più luminosa, quindi più giovanile in qualche maniera. Dal punto di vista psicologico, fare come dici tu, cos'è?
0: Amica, capisci a me.
1: Devi aver avuto un'adolescenza strana comunque.
0: Un po' particolare.
1: E dal punto di vista psicologico, dicevo, favorisce il rilassamento, riduce lo stress, con dei benefici evidenti anche per la memoria, quindi fa bene a tante cose.
0: Questo tipo di effetti positivi si verificano solo a patto che l'attività, capisci a me, sia quotidiana.
1: Attività intima, se non
0: devi,
1: si capisce a te.
0: Devi fare tutti i giorni.
1: È un lavoro.
0: Vuoi essere con la pelle più elastica e più luminosa?
1: Ma prendi il collagene da bere, funziona così. Adesso ci si beve il collagene. Per la memoria si usa il fosforo, no? Si mangia più pesce.
0: Ho capito, ma è meno divertente il fosforo.
1: Tutti i giorni?
0: Tutti i giorni.
1: No,
0: quello che voglio chiedere a questi ricercatori è: questi sono gli effetti positivi sulle donne, ma gli effetti positivi sull'uomo, vogliamo parlare anche di quelli oppure no?
1: Non ce li abbiamo qua.
0: Non pervenuti.
1: Non pervenuto. Stando, non hanno ricercato su di voi.
0: Facciamolo allora.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Sarà alcolico o analcolico questo cocktail d'amore?
1: Secondo me è piccantino.
0: C'ha un retrogusto un po'
1: tabasco.
0: Ah, potrebbe essere. C'era Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ditemi che non sto sognando.
3: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
2: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
4: Radio Italia Live. La grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni. Solo su Radio Italia.

0: Volevo capire con Marrakesh, c'è Madame su Radio Italia, sulla musica italiana. È il momento di salutare Antonino Nino Protocollo Larizza, che si è occupato della regia fino a questa, fino a qua.
1: Basta, hai fatto tutto tu. Tutto, volevo dire Nino, ma tanto l'avevi già detto.
0: Troppo
1: tu,
0: veloce.
1: Quindi. Tra poco diamo il benvenuto al Patacca, ai noi. Passeremo con lui l'ultima ora insieme, quella fino alle 21. Nel frattempo, le 20 sono passate da un minuto.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Trump diffonde una bozza di accordo sulla fine del blocco americano sullo stretto di Hormuz. La Casa Bianca smentisce: non siamo ancora soddisfatti, dice Trump. Sul fronte libanese non si ferma l'avanzata israeliana oltre la linea gialla, ordinata l'evacuazione della città di Tiro. A Gaza ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Un 22enne ucciso a coltellate davanti alla stazione di Milano Certosa. Il giovane è accerchiato da una decina di persone e si indaga nel mondo delle bande sudamericane. Caso Del Masso, il PM chiedono l'autorizzazione alla Camera per acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Carroccia, prestanome del clan di Camorra Senese. Perquisita la sede del Partito Socialista Spagnolo per presunti finanziamenti illeciti, Sanchez, ricevuto dal Papa, esclude elezioni anticipate e difende l'ex premier Zapatero. La tragedia dei sub morti, la Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare atti, attrezzature e filmati acquisiti. Ondata di caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e Gran Bretagna. In Italia picchi fino a 35 gradi, da domani attesi temporali e un leggero calo termico. A Roland Garros il 19enne palermitano Cina eliminato al secondo turno. Ora tocca a Sonego e Paolini. Alle 21 su Sky Sport la finale di Conference League. Crystal Palace, Rayo Vallecano.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Toscana sulla statale 1 via Aurelia, fondo stradale dissestato sull'incrocio Follonica Nord, direzione Ponte San Luigi, allacciamento a 10, Genova Ventimiglia. In Lombardia sulla statale 342 Briantea, lavori di manutenzione dopo Lurate Caccivio e prima dell'incrocio di Malnate, direzione incrocio Varese, strada statale 233 Varesina. In Basilicata sulla statale 92 dell'Appennino Meridionale, primo tratto, traffico rallentato causa presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Missanello, statale 598 Fondo Valle d'Agri. Nelle Marche, statale 361 Septempedana, corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio San Severino Marche, strada statale 502 di Cingoli, direzione incrocio Nocera Umbra, strada statale 3 Flaminia. Nel Lazio, sulla statale 7 via Appia, ci sarà riduzione carreggiata con lavori che partiranno alle 6 di domattina e termineranno alle 18 del 29 di maggio tra l'incrocio di Sabaudia e l'incrocio Terracina, strada regionale 148 Pontina. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: 5 per 1000.

fine al tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: C'è ancora tutta una parte di questo mercoledì sera per stare insieme, ancora ben ritrovati su Radio Italia Solo Musica Italiana. Coez, questa era la tua canzone.
1: Sì.
0: C'è invece una banconota di McFratam.
1: La sua
0: banconota. Qualche giorno fa parlavamo di banconote, no?
1: McFratam.
0: Scott McTominay.
1: Ma perché McFratam?
0: Soprannominato McFratam dai tifosi napoletani per tutti ormai.
1: Fratello, quindi.
0: Sì, vedi. Dicevo, qualche giorno fa parlavamo di banconote, no? Quella da 0 euro che comunque si trova, è un souvenir.
1: Per collezionisti.
0: Questa è la banconota vera invece, a valore.
1: Emessa dalla Bank of Scotland, uno dei più antichi istituti di credito del Regno Unito, hanno stampato le 20 sterline dedicate proprio al centrocampista del Napoli, Scott McTominay. Sulla banconota è raffigurata non una cosa qualunque, ma la rovesciata di McTominay, che ha permesso alla Scozia di vincere l'ultima partita contro la Danimarca e qualificarsi in questa maniera ai prossimi mondiali.
0: Sì.
1: Vito?
0: Gol bellissimo, gol
1: omaggio.
0: Importantissimo. Certo, per la Scozia, se non sbaglio, non andava ai mondiali da 75 anni, è sicuramente una ricorrenza storica estremamente particolare, festeggiata con questo gol che è tra i più spettacolari del calcio in generale, certamente tra i più spettacolari del calcio scozzese. Se non sbaglio, il piedino che colpisce la palla era a 2,10 metri. Cioè lui
1: però
0: ha fatto questo gesto atletico.
1: Vabbè, lui è grosso, mi sembra di capire. Bello, la banconota è stata stampata in 100 esemplari soltanto ed è già diventata un pezzo chiaramente da collezione. Chi l'acquisterà potrà contribuire anche alla raccolta fondi di un'associazione benefica che si occupa di persone senza fissa dimora. Sì. Quindi ha anche un ottimo fine.
0: Scopo, sì, molto piacevole come cosa. Molto bello come
1: comprerai
0: come
1: tu
0: oggetto.
1: La banconota del
0: purtroppo no,
1: Mac
0: perché
1: Fratmo.
0: Non so come si possa fare per comprarla, però è uno di quegli oggetti che mi piacerebbe molto avere. Tra l'altro l'ho vista la banconota.

0: capolavoro assoluto di Vasco Rossi, Alba Chiara su Radio Italia, solo musica italiana. Settimana scorsa hai cominciato un programma TV a cui noi siamo molto affezionati, Money Road, e in questo momento l'avventura entra proprio nel vivo, perché nel secondo appuntamento dell'esperimento sociale di Fabio Caressa due nuovi ingressi minacciano la stabilità del gruppo.
1: Se avete seguito la prima lo conoscete, no? La fatica non è più l'unica nemica, salite impervie, incontri con i serpenti ricordano a tutti che la giungla è la giungla e non permette distrazioni. Tra lussuose tentazioni degne di St. Moritz, incarichi top secret e guadi tra le mangrovie, il montepremi finale è sempre più al centro di tensioni e di difficili decisioni. Tra l'altro quest'anno sono 350.000 euro di montepremi.
0: Davvero tanto, come se non bastasse, per la guida è arrivato il momento di una scelta cruciale. Allora l'appuntamento con Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, e per domani alle 21.15 su Sky 1 e anche in streaming su Now.
1: Noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo partner ufficiale di Money Road, ogni tentazione ha un prezzo.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Vuoi provare Meclon Lenex?
8: Conosci Meclon Lenex?
7: Meclon Lenex.
8: Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene.

0: Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Volevo te così, Giusy Ferreri, le 20:32 su Radio Italia Solo Musica Italiana. Giusy che è già in tour perché ha iniziato a Pasqua il suo tour per la bella stagione, ma continua ad aggiungere appuntamenti su appuntamenti, si vede che non ne ha mai abbastanza, c'ha voglia di
1: suonare.
0: Esatto,
1: facciamo un po' di ordine, dai. Gli ultimi in ordine di tempo sono i concerti di Campomarino in provincia di Campobasso del 25 luglio e del 20 agosto invece a Bernalda, provincia di Matera,
0: che è il paese di Martin Scorsese.
1: Davvero?
0: Sì. Bernalda.
1: Ah, non lo sapevo, vedi? Che al momento comunque è l'ultima data in calendario.
0: Il prossimo invece concerto di Giusy Ferreri è in programma sabato, il 30, a Pontassieve, in provincia di Firenze. Lì sarà l'opportunità per vederla dal vivo.
1: Ad ogni modo, su raditalia.it trovate come sempre tutto quanto.
0: Dall'altra parte del vetro invece vogliamo dare il benvenuto.
1: Ah, me l'ero scordato.
0: A quello metto là.
1: Ma che l'hai detto prima, capito? Allora me lo scordo.
0: Che c'era il Patacca.
1: Al Patacca.
0: Buonasera Patacca, benvenuto. Sono ormai una mezz'oretta che si occupa della parte tecnica e per un'altra mezz'ora fino alle 21 sarà dei nostri.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Paola e Chiara con Vamos a Bailar.
1: San San.
0: Esta vida nueva. Bella, dal 2000. 26 anni sta canzone.
1: 26 anni, cioè. E forse questa è la serata in cui qualcuno sta andando a bailar. Mercoledì sera, può succedere. Mercoledì, il locale sotto casa mia organizzava la line dance, per esempio. Vedi, ci andava la line dance. Quella country, che si mettevano uno di fianco all'altro, okay, e ballavano, okay, okay, la line dance. Qualcuno probabilmente, magari a questo punto della serata, sta con Radio Italia sulla musica italiana di sottofondo andando a ballare
0: la line dance.
1: Buone danze.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare? La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Chiudi gli occhi. Che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
15: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand fresco.

0: pochissimo.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
6: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
7: E di vincere, Antonella!
8: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
8: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

0: Bam bam bambina.
1: Sei una bam, sei una bam, sei una bam bambina. Canta così Elettra Lamborghini qui su Radio Italia sulla musica italiana. Se invece sei una fan, sei una fan, sei una fan dei Negramaro, sei fortunata perché mancano meno di 3 settimane all'inizio di una storia ancora semplice live 2026, che è il tour che i ragazzi del Salento porteranno in giro per l'Italia con noi come radio ufficiale.
2: Esatto, allora di questo e altro Giuliano, Andro e Danilo hanno parlato proprio scusate, nel corso della Tu per Tu con la nostra redazione. Ovviamente la trovate su radioitalia.it. Durante la video intervista hanno anche ricordato l'esperienza vissuta oramai 12 anni fa nel 2014, quando sono stati convocati da noi di Radio Italia, radio ufficiale della nazionale italiana, per esibirsi ai mondiali in Brasile con Un amore così grande.
1: Grande canzone.
2: Bellissima.
1: Tanto
2: certo.
1: L'ultimo mondiale a cui che abbiamo fatto,
2: inizia,
1: se non sbaglio.
2: Sai che non mi ricordo. Comunque, dicono così: abbiamo fatto un'operazione stupenda, quella dell'inno, e ancora oggi, quando segna l'Italia, si sente un amore così grande. Per noi è storia, presente e soprattutto futuro al più presto.
1: Speriamo.
2: Spera.
1: Speriamo. Giuliano ha continuato con un appello ai calciatori italiani: ha detto, tornate a giocare. I miei figli non vi hanno ancora mai visto ai mondiali.

0: Quanti bambini?
1: Quanta ragione su in queste frasi.
0: Ha detto anche Sinner, io ero troppo piccolo, non mi ricordo niente.
1: Per favore, pensiamo al pallone, torniamo ai mondiali il prima possibile, perché è il posto che ci manca di più. Poi ce li meritiamo questi mondiali.
0: Speriamo, dai, prossimamente, forse.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: L'ultima di ultimo.
1: Ah,
0: si chiama Romantica su Radio Italia, solo musica italiana, ed è anche l'ultima per quanto ci riguarda nel nostro appuntamento serale.
1: Torniamo domani però, vi aspettiamo fra le 18 e le 21, ovviamente dopo tutti i nostri colleghi che vi terranno compagnia già dalla mattina prestissimo. Salutiamo, abbracciamo.
0: Il pataccone
1: Andrea Lienti
0: che
1: si è occupato della parte tecnica.
0: Tutti voi, noi ci ritroviamo domani da parte nostra, Emiliano Nino Picari, Daniela Cappelletti, buona serata a tutti.
1: Sono le 21 ed un minuto.
0: Ciao.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
15: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito. 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In questa notte fantastica.
3: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
4: Ti porto via con me.
3: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
3: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
5: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
6: Io.
5: E la multa dell'altro giorno?
6: Io.
5: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
6: Io.
5: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
6: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
9: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700€ di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Teheran diffonde una bozza di accordo sulla fine del blocco americano sullo stretto di Hormuz. La Casa Bianca smentisce: non siamo ancora soddisfatti, dice Trump. Sul fronte libanese non si ferma l'avanzata israeliana, oltre la linea gialla, ordinata l'evacuazione della città di Tiro a Gaza, ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Un 22enne ucciso a coltellate davanti alla stazione di Milano Certosa, il giovane accerchiato da una decina di persone, si indaga nel mondo delle bande sudamericane. Caso del Mastro, i PM chiedono l'autorizzazione alla Camera per acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia e Carroccia, prestanome del clan di Camorra Senese. Perquisita la sede del Partito Socialista Spagnolo per presunti finanziamenti illeciti, Sanchez, ricevuto dal Papa, esclude elezioni anticipate e difende l'ex premier Zapatero. La tragedia dei sub morti, la Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare atti, attrezzature e filmati acquisiti. Ondata di caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e Gran Bretagna. In Italia picchi fino a 35 gradi, da domani attese temporali e un leggero calo termico. A Roland Garros, il 19enne palermitano Cina eliminato al secondo turno, ora tocca a Stonego Paolini, su Sky Sport la finale di Conference League, Crystal Palace, Rayo Vallecano.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Puoi essere scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che Lidl.

Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
2: 5 Step un solo obiettivo, l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, protegge, ripara. Trucca, Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it. Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
12: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su Live Nation.it.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Sa,

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale. Mon amour, Blu Mare. L'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour, Blu Mare. L'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita per

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Sono

0: Irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: che fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Allora, ci siete?

0: primavera che aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: Mamma, mi raccomando.

0: Una storia?
1: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
2: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: richiamerò. Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in giovedì 28 maggio 2026. La Ferrari a corrente, vincente o perdente? La Ferrari ha presentato la sua prima vettura full electric. Si chiama Ferrari Luce, spinta da quattro motori elettrici, uno per ruota, progettati e assemblati internamente, a prestazioni da supercar. Accelerazione da 0 a 100 in 2,5 secondi, quella da 0 a 200 km orari in 6,8, mentre la velocità massima supera i 310 km orari. La batteria consente un'autonomia superiore ai 530 km e pesa 2260 kg. John Elkann era entusiasta quando ha presentato la Ferrari al Quirinale al Presidente della Repubblica Mattarella e l'ha presentata anche a Castel Gandolfo al Papa. La nuova Ferrari però sta ricevendo molte critiche, è stato eseguita il giorno successivo alla presentazione è stato seguito in borsa da una grossa perdita di poco più dell'8%. Il commento di Flavio Briatore è particolarmente cattivo e caustico. È una macchina che almeno i cinesi non ci compieranno. Ha fatto la battuta Briatore chiosando una delle sue vicende storiche. La flottiglia, sei membri della delegazione italiana della carovana di terra sono rimpatriati dalla Libia. Volo atterrato a Fiumicino. L'omicidio di Matteotti alla Camera, lo scranno 14 intitolato al deputato socialista rapito e ammazzato dopo aver denunciato violenze del fascismo. Il Fondo Monetario Internazionale dice che il PIL dell'Italia è più 0,5% fino al 27. Al termine della missione, debito troppo alto, via le accise, soldi ai vulnerabili. Allora, fatturato dell'industria in crescita, Istat a marzo più 4,4% in valore su anno e influisce anche l'aumento dei prezzi. Per quanto riguarda l'auto, il mercato europeo è in crescita, ad aprile più 7% e sale anche la quota di Stellantis. A Madrid perquisito il partito del figaccione Premier Sanchez per presunti finanziamenti illeciti. Lui naturalmente respinge le accuse. A Gaza ha ucciso il capo militare di Hamas, Katz, israeliano, sui raid commenta «Li elimineremo tutti». La difesa aerea, Zelensky implora Trump, ci aiuti per favore in una lettera, ci affidiamo agli Stati Uniti. L'Unione comunque è pronta ad avviare l'adesione di Kiev. Il Papa si dice preoccupato per l'escalation attualmente soprattutto in Ucraina, ribadisce il suo concetto, la guerra non risolve ma aggrava i problemi. La NASA pensa al futuro, base permanente sulla Luna entro il 2032, tre fasi con equipaggi a rotazione. Auguri a un grande del cinema, 70 anni e per l'Oscar Giuseppe Tornatore, vinse con Nuovo Cinema Paradiso. Dice Alberto Ravagnani, ex sacerdote, trovo ipocrita che la mia affettività, la fisicità, l'amore, la mia capacità di avere una relazione con qualcun altro non siano considerate cose belle. Questo l'ho già detto, adesso voglio aggiungere un'altra cosa. Cosa significa essere celibi? I sacerdoti casti cosa possono o non possono fare? Nessuno ne parla. Sì, lo sport, e per lo sport il ciclismo, mentre Vingegaard è sempre in maglia rosa, Valgren ha vinto la tappa di Andalo. Il danese ha preceduto Leknessund e Caruso. L'italiano diventa nono in generale. Oggi c'è l'arrivo a Pieve di Solivo. Il ciclismo dunque con la corsa in rosa, e c'è il motociclismo che farà tappa al Mugello, e il prossimo è il weekend del Gran Premio d'Italia con Bezzecchi in testa a 13 punti di vantaggio su Martin. Calcio Conference League, il trofeo è stato assegnato al Crystal Palace che nella finale ha battuto il Rayo Vallecano. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, sempre bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud con cieli spesso pressoché sereni, da segnalare isolati temporali tra Emilia e le Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao, siamo Bunker 44.
1: Salutiamo Radio Italia.
2: Solo musica italiana.
3: Yeah. L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: sbagliata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Oggi

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao a tutti, siamo i Colors e mandiamo un abbraccio gigantesco a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sempre

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: È stata colpa mia.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Ciao, sono Rosville, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.